Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Siamo in guerra, quale guerra, in che nome? C'è un suono fortissimo, esplode un ricordo.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: I wanna talk to you.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio Giulianova @libero.it.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Sempre passato un attimo, ora che siamo insieme, e non ci penso mai, mai, mai, ah, come sarebbe stato, se ricordare è facile,

sensazione di viverci per sempre. Quella voglia e il calore che ci unisce, tra una canzone e una giornata che finisce. Dimmi che ci

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Da io, ma sono matta.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Radio Giulianova @libero.it.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Dammi la borsa che è troppo pesante, non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Zaga, zao, oh na na.

0: First play anyway.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Schiavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
1: Questo è il Radio G Notizie di oggi, è domenica. Domenica?
2: 17 maggio, è uscita Piccola Città.
1: Giornata. Sì, con parecchi pezzi dedicati come meritava a Sandro Galantini. Allora, andiamo con le principali notizie dalla prima pagina del Centro.
2: TIR si schianta, caos in A14, Silvi si ribalta un'autocisterna, camionista ferito, soccorso in elicottero. Traffico bloccato verso sud, altri disagi in vista in A24, il traforo del Gran Sasso chiude per lavori per due notti consecutive. Poi abbiamo la vita non finisce con la SLA, parla l'ingegnere abruzzese bloccato dalla malattia che ha scritto a Mattarella. E poi il presidente della provincia di Teramo, la riforma penalizza Teramo contro il progetto di riorganizzazione dell'acqua della regione.
1: E noi siamo d'accordo.
2: Playoff di Serie D, Teramo finale per sognare, alle 16 l'ultimo atto, il notaresco prova lo sgambetto. Ancora sport, playout di basket, Roseto cerca la salvezza, prima sfida in Puglia. Tennis a Roma, Sinner fulmina Medvedev, oggi la finale per la storia.
1: Ma poi c'è stato un fulmine, cioè sono bloccati,
2: venerdì hanno sospeso la semifinale al terzo set perché pioveva e poi l'hanno rigiocata ieri pomeriggio.
1: Ma poi lui che stava male, che si era sentito...
2: Si è sentito male, ha vomitato, ma gli succede ogni tanto. Vabbè, una macchina continua a sparare la palla a 180 all'ora, okay. Prima o poi il fisico ti chiede conto. Le spalle, Pannella, il ricordo, lo arrestai per uno spinello, poi gli mandai un telegramma, parla l'ex poliziotto.
1: Di Francesco che lo arrestò, appunto è lui, siccome gli mandò il telegramma, poi venne trasferito dalla questura, dove era quasi il capo, all'ufficio passaporti, lo ricordo in questa intervista.
2: Un'altra intervista al prete testimonial, al Don Antonio, volto degli spot che per sostenere la Chiesa. E andiamo sul soppalco, terrore a Modena, auto lanciata contro i passanti in strada, bloccato un 31enne, 4 i feriti gravi, 8 le persone investite. La nuova misura, i mutari e anche multe, la guida alla rottamazione, questa non ci riguarda. Manopello.
1: Se c'è la guida potete applicare questa, Giulianova, visto che siete indecisi sul da farsi, il centro vi dà una guida, vedete.
2: Manopello, ragazzo punto da un insetto, le farmaciste lo salvano.
1: Ma vi volevo dire, per stare tranquilli, perché ieri c'è stata l'Eurovision, non ha vinto Sal da Vinci, che era dato per favorito, è arrivato quinto, dopo l'Australia e dopo Israele, quinto è arrivato, quindi è finito, dopo l'Australia, finita l'Australia.
2: All'Eurovision,
1: sì.
2: L'emendamento al decreto fiscale, come funziona la rottamazione, Tari, IMU,
1: Giorgini, così bada.
2: Ormai è tardi, non si può più. Tari, IMU e multe stradali, la guida alla rottamazione, ma saranno le singole amministrazioni a scegliere se aderire alla misura.
1: Ha detto che c'è una proroga.
2: 30 giugno, beh, come fa?
1: E che ne so, così ha detto.
2: 30 giugno, eccola qua.
1: Allora, riguarda le imposte Tari e IMU e le multe. Perché dovete? L'ha fatto Rosetta, l'ha fatto Bini, l'ha fatto Tortoretto, ma avete detto...
2: L'hanno fatto tutti.
1: Tutti l'hanno fatto.
2: Fatto pure Pescara.
1: Fatemi capire, avete...
2: centrodestra.
1: Avete annunciato un avanzo, cioè avete 4 milioni non spesi e vi servono ancora i soldi di queste qua, invece di venire incontro ai cittadini.
2: Che poi si parla di pagare le tasse ugualmente, solo senza sanzioni, magari... C'è tanta gente che non ha voluto pagare, vabbè, colpitele però, è inutile che le lasciate là, cioè dovete recuperare le somme allora. E c'è tanta gente invece che magari non le ha potute pagare perché non aveva i soldi, ma deve pagare il triplo, beh, come viene in mente?
1: No, e beh, non paga.
2: E appunto. Stretta dell'INPS sui certificati di malattia, nel 2025 ne sono stati rilasciati 14 milioni, quindi prima quando erano 28.
1: Perché?
2: La stretta. L'obiettivo è aumentare il numero delle visite fiscali.
1: Qualche situazione che conosciamo, no?
2: Disagi in autostrada, arrivano i primi rimborsi contro l'odissea dei cantieri, boccata d'ossigeno per gli automobilisti che dovranno percorrere la 14 in estate. Dal 1 giugno scattano i ristori del pedaggio nei casi di ritardi causati dal traffico.
1: Quindi i cantieri saranno anche d'estate?
2: Sì. No. E poi sono 8 punti per ricevere il rimborso. Monopattini, scatta l'obbligo di targa per provvedere l'assicurazione, c'è tempo fino a metà luglio, quindi mettete le targhe, se no vi fermano e vi sequestrano. Politica e folklore, le reazioni, leggi sul saltarello, rispondono Marilena Rossi e la Scoccia, la sinistra deride la tradizione. Le due esponenti della maggioranza contro le polemiche dell'opposizione sui due progetti legislativi per valorizzare a livello globale il ballo abruzzese. È ridicolo contrapporli ad altri problemi.
1: No. Ma vabbè, quello ha detto che c'erano anche problemi in più in Abruzzo, avevano detto le opposizioni. Però c'è D'Alfonso però che ci dice
2: sulla sanità Marsilio si appella al cielo.
1: In realtà si era appellato a Mattarella, ma secondo lui al cielo, cioè praticamente inutile, vuol dire.
2: A 10 anni dalla morte del radicale arrestai, c'è l'intervista appunto a Di Francesco, arrestai Pannella per uno spinello, poi diventammo amici, gli mandai un telegramma di solidarietà e venni punito, ma quella legge era ingiusta.
1: E c'è un'intervista.
2: Poi un'altra testimonianza, la SLA ha vinto sul corpo con la testa, resto in trincea, l'ingegnere abruzzese bloccato dalla malattia scrive a Mattarella. L'eutanasia, sono convinto che la resa non sia mai una soluzione, ma ognuno sceglie personalmente come andare avanti, e su
1: giusto,
2: questo siamo d'accordo. Il sacerdote testimonial, c'è un'altra intervista, io prete tra i ragazzi, così ho il mio volto in TV per aiutare la Chiesa.
1: Che fa?
2: Fa le pubblicità per l'8 per 1000. Fa pure il prete.
1: Don Antonio.
2: Allegritti e quegli spot nazionali per l'8 per 1000. Ho voluto spiegare che offriamo ascolto senza giudicare.
1: Andiamo avanti, va.
2: La rubrica sull'alimentazione, ecco i vigneti eroici dell'Abruzzo, tutti pregi dell'alta quota, lo studio sulla viticoltura in contesti geografici particolari, colori, gusto, profumi, il clima unico della regione cambia tutto. Terrore a Modena, in auto, falce ai pedoni, 4 feriti gravi, Salim El Kudri ha anche cercato di accoltellare chi provava a fermarlo, si indagherà sui suoi dispositivi informatici e sugli ultimi contatti. Laureato, 31 anni, in cura psichiatrica, non ha precedenti. 2 anni fa era in cura, non era più seguito da 2 anni. Ci si chiede come mai.
1: Come mai?
2: Mattarella ringrazia i coraggiosi, il Presidente della Repubblica applaude chi ha bloccato il colpevole.
1: Sì, perché uno di quelli che l'hanno bloccato è stato accoltellato. Cioè...
2: Sì, sì.
1: Nero. Questo è urgente. Pronto?
2: Non è urgente.
1: C'è un cane che abbaia tutti i giorni e notte? Ma dove è qui vicino? Non... Via Permociano 32. Avete chiamato i vigili? Sì, i vigili. 80, te li do tutte e due, 80, 20, poi, vabbè, no, ma ti puoi segnare il numero? In diretta, 80, vabbè, 085 sempre, poi 80 21 248, oppure 249, verranno con la macchina a vedere com'è la situazione, chiama subito, però non dormi più. Prego, buongiorno. A posto. C'è la soluzione, noi la diamo, mentre i testimoni a Modena sono ancora sotto shock perché hanno visto le persone volare in aria.
2: La tragedia delle Maldive, morto un sub maldiviano, cercava i corpi dei dispersi.
1: C'è qualcosa che non va là, forse deve essere esperto, credo. Lui.
2: Questo sicuramente era esperto.
1: È morto pure lui.
2: Ho capito, ma perché deve andare a 60 metri nelle grotte? 60 metri, 60 metri? È un palazzo 20 piani.
1: Cioè, poi c'è qualche problema alle bombole, allora si complica.
2: Sì, vabbè, ho capito. Ma quella grotta è molto insidiosa.
1: Lo sapevano tutti.
2: Quindi, vabbè... E il dolore è condiviso.
1: Ecco qua invece, questa è nostra.
2: Le tensioni internazionali, Trump valuta il nuovo attacco, negli Stati Uniti fervono intensi preparativi sul fronte iraniano, Israele prepara l'escalation.
1: Buongiorno, oggi ci fermiamo, riprendiamo la guerra mercoledì, ecco. Vabbè, tra me c'è la prima guerra mondiale, la seconda che ci stava questo qua che avrebbe combinato.
2: La tragedia della disperazione, neonata morta poco dopo lo sbarco a Lampedusa, la piccola 5 mesi era grave ed è deceduta per il freddo. È arrivata a bordo di un barcone con altre 55 persone.
1: Mettiamole in casa loro. C'è una frase famosa.
2: Andiamo avanti.
1: Perché?
2: Sto leggendo, c'è qualcosa di...
1: Vabbè.
2: Teramo. Servizio idrico, gestione dell'acqua, D'Angelo, la governance spetta a Teramo.
1: Ho detto più volte,
2: presidente D'Angelo. Della provincia contro la riforma, un calcolo di lobby per favorire Pescara e l'Aquila.
1: L'abbiamo detto noi senza che fossimo avessimo una carica. Da tempo l'abbiamo
2: detto. In caso di accorpamento di società chiede che il capoluogo tenga la guida per primati indiscussi. Questo è vero. Dovrebbero comandare quelli che lo sanno fare, non la gente che non sa manco dove.
1: Lui è contro, però se c'è quella possibilità, se proprio si dovesse fare, che guidi il ruzzo, perché i tardi perdono l'acqua in tutti i sensi, e quindi sta poco.
2: Traforo del Gran Sasso, due notti di stop, chiusura prevista dalle 22 alle 6 in entrambe le direzioni, domani e martedì per lavori di manutenzione, quindi vi tocca le capannelle.
1: Capannelle famose.
2: Teramo, mercato settimana.
1: Oppure
2: da Pescara. Mercato, però poi trovi sulla 14, trovi i cantieri.
1: Mercato settimanale.
2: In centro storico lo spazio non basta più. Lungo i corsi Cerulli e De Michetti, il transito per i pedoni è minimo. Furgoni addossati a portoni e vetrini creano disagi anche ai residenti.
1: Il carnessale che fa?
2: Questo carnessale.
1: Di spalla.
2: Carnessale subentra a Liuras in consiglio.
1: Madonna.
2: Cioè la surroga.
1: Quella
2: notizia
1: di dieci,
2: la notizia di 10 giorni fa.
1: Ho capito, ma c'è uno alterno che fa Liuras di cognome.
2: E poi Piri Carnessale, ma non è che.
1: No, però.
2: Voglio dire, diciamo che c'è una.
1: Sembrava straniero.
2: C'è una kermesse di cognomi, Liurnas, Carnessale e Melarangelo. Cioè, si salvano solo.
1: Quindi poi c'hai il secondo e la frutta.
2: E la frutta. Cioè, ma si salvano solo D'Alberto e Ferri qua.
1: Esatto. Perché, però dicono che D'Alberto è la frutta, visto che ha fatto tutto questo casino per cambiare un assessore.
2: Arca e Castello, laboratori e visite gratuite, eventi in occasione della giornata dei musei di Padova, dice costruiamo un'offerta culturale di valore. E poi andiamo ancora a Teramo, elezioni amministrative, non è a Teramo, è a Castelli in questo caso, il 24 e il 25 maggio, in tre per la poltrona di sindaco, in corsa ci sono Di Simone, Schiappa e Tancredi.
1: Per chi voterei? Guarda i cognomi, chi voto?
2: Schiappa.
1: Come si chiama la signora qua?
2: Di Simone sarà? Sarà
1: messa in fila,
2: Di Simone. Schiappa
1: poi
2: è lui.
1: Schiappa e Tancredi. Avanti i giovani che puntano sul rilancio, ci sta un giovane del borgo tramite l'arte. Castelli, va una grande idea,
2: BCC di Basciano dal bilancio 2025, numeri in crescita e solidità.
1: Bene.
2: Silvi, il soccorso in elicottero, tir si schianta, paura e coda in A14, si ribalta un'autocisterna, ferito il camionista, traffico paralizzato nella carreggiata sud per la chiusura di una corsia. Sanità, i medici di base scendono in piazza, la FIM Terramana aderisce alla protesta per l'accordo integrativo del sistema dei servizi territoriali. E poi, no, vuoi leggere tu, ci interessa?
1: No.
2: Ah, Tortoreto, ho bloccato il cellulare. Tortoreto, dal Ministero 2,5 milioni di euro contro frane e smottamenti. Le nuove risorse serviranno al Comune per mettere in sicurezza Fosso Sant'Egidio e Fosso Vascello. L'assessore del Sordo, interverremo sulla base della mappatura avviata dopo l'alluvione del 2007. È stata ripulita un'area abbandonata a Martinsicuro, a confine con Alba, poi la festa dell'intercultura in piazza, l'iniziativa dell'Istituto Pertini, promuove conoscenza e dialogo tra paesi diversi.
1: Domani c'è in omaggio il libro su Pannella.
2: Alloggi Ater e canoni non pagati, a Giulianova un maxi debito da 250.000 euro.
1: Abbiamo parlato, la trasmissione che abbiamo fatto ieri l'altro, incredibilmente gli inquilini di Giulianova, quelli morosi ovviamente, hanno accumulato negli anni 250.000 euro di mancati pagamenti degli affitti, per cui con difficoltà riescono a fare i lavori nelle case, anche di quelli che avrebbero bisogno.
2: Collera Nesco.
1: E qui ho questa cosa di spalla che leggevo stamattina, un ottantenne investito vicino casa non è grave. Due giorni fa sono stati investiti nonno e nipotina. Questo è Colleranesco adesso, che d'estate diventa una cosa impossibile per il traffico sulla Teramo Giulianova della gente che va al mare. E noi stiamo ancora a pensare che a Costelangiano, quando piove, ci sta qualche frana. Non la facciamo. So che io non la ricorderò. Forse Albani sì, che c'è 30 anni di meno, ma io sicuramente non credo che ricorderò la Teramo Mare e tanti altri vi auguro a tutti di ascoltare, però è così. Gli scout intanto sono tanti a Giulianova, celebrano 40 anni di attività. Successo al porto con il Maggio dei Libri, tra le iniziative quelle di Conalpa e naturalmente anche dell'Ente Porto e dei Caliscendi, mentre a Micaccia è stato premiato il presidente D'Angio, che ha detto ormai però sono tanti anni, può darsi che sia giunto il momento di passare la mano, complimenti per come ha gestito in tutti questi anni gli Amicacci, che hanno avuto anche dei livelli, dei successi a carattere internazionale.
2: Proseto le grandi opere dopo lo stop, scuola romana, ripartono i lavori, salvi i 13 milioni per il nuovo stabile. I fondi PNRR erano stati bloccati in seguito alla risoluzione del contratto con l'impresa vincitrice, sindaco e vice sindaco. La nuova gara d'appalto sarà fatta dall'ente, avviata entro la stagione estiva, perché ricordiamo che devono essere, i lavori PNRR devono essere chiusi al momento entro il 2026. Segnaletica orizzontale sistemata sulla statale 16, poi gestione fallimentare, dicono a Roseto della polizia locale. Caso Grippo, siamo Roseto, attacca Nunes dopo il ricorso presentato dall'ex comandante.
1: Intanto spunta la colonnina.
2: Spunta la colonnina sulla statale 16, serve per ricaricare le auto elettriche, era stata contestata dal consigliere Petrini. Villa Comunale, due mostre per celebrare i talenti locali, sempre a Roseto, dal 23 maggio al 3 giugno. Silvi,
1: oh, ecco qua.
2: Un tesoretto da 11 milioni, complimenti, il rendiconto passa in consiglio, nelle casse dell'ente sono arrivati 90.000 euro in più dall'imposta di soggiorno. Il sindaco Scordella e l'assessore Valeriani, segno che la nostra città è diventata più attrattiva. No, è sempre segno del fatto che adesso ci sono anche bed and breakfast.
1: Se facevate quegli interventi, magari 11 milioni, mica ci servivano tutti per bloccare la frana, no? Che dice? Mettevamo un po' di soldi là?
2: Vabbè. È la storia degli avanzi.
1: Qua ognuno fa
2: la barzelletta, che sono,
1: allora, prima c'era
2: una cosa positiva.
1: No, tu hai notato la barzelletta. Prima, fino all'anno scorso, c'era la corsa a chi faceva, denunciava più presente, un milione, un miliardo. Adesso a chi spende meno soldi? Dovete spendere i soldi per la gente. 11 milioni.
2: I soldi della gente.
1: Appunto,
2: che li hanno presi alla gente che non li può spendere sul mercato e loro non li spendono.
1: Non li spendono.
2: Fra l'altro non è una situazione di deficit, perché dichiarano un avanzo, quindi una follia.
1: Credo che non gli possa darti, come è la mattinata dei cognomi oggi, credo che quel cognome che ha non sia in malafede,
2: è vero,
1: perché sia proprio scordato,
2: sono d'accordo,
1: chiamandosi appunto
2: Scordella. Ad Atri fanno anche le prove di rimpasto in giunta, tutti a fare il pane. Si annunciano altri abbandoni dopo la divisione del capogruppo di Fratelli d'Italia. Macera,
1: è parente? Non credo. Però c'ha un parente di Fratelli d'Italia.
2: Pescara, inchiesta per corruzione elettorale. Pignoli ha deciso: ora mi dimetto, ma sono certo di essere innocente. L'assessore di Forza Italia scrive al sindaco Masci: aiutare gli altri non può diventare un reato, pronto a chiarire tutto.
1: Ma casa, vabbè.
2: Non
1: si può fare. Punto dall'insetto, le farmaciste lo salvano.
2: A Manopello. Strano che non ci sia l'intervento anche di Alfonso qui. A Manopello, reazione casa sua, allergica per un 25enne che lavorava nei campi. Decisiva l'iniezione di adrenalina.
1: Si fa solitamente.
2: Pescara, nuovo asfalto sulla Riviera Nord. Mercoledì chiude il primo tratto per 3 settimane. Una delle arterie principali diventa un cantiere. Gli operai in azione giorno e notte. 1 milione di euro per il lungomare. Masci, intervento mai fatto. E attraversamenti pedonali rialzati.
1: Come si fa?
2: Non lo so. Agenti in servizio anche di notte a Montesilvano per l'estate. È partito il terzo turno della polizia locale, che andrà avanti fino al prossimo 30 settembre.
1: L'abbiamo fatto anche noi. A proposito, cominciate subito a mettervi d'accordo come fare le campagne contro le moto truccate, le bici truccate. Non facciamo come l'anno scorso, che arriviamo all'ultimo secondo, poi quando arrivano i carabinieri abbiamo fatto le grandi operazioni. Mi raccomando, mettetevi subito al lavoro,
2: piedi. L'Aquila, taglia cozzo il killer silenzioso, monossido nella casa vacanze, nonna e nipote salvi per miracolo. Ucciso col trattore, fu omicidio, tragedia nel Fucino, la procura contesta la volontarietà, vittima positiva alla cocaina. Chieti, la Lega in piazza Marconi, per Colantonio c'è Salvini, che dice una scelta di coraggio. Il vice premier ospite in città, Chieti, la sinistra ha fatto solo chiacchiere. Poi abbiamo Sicari, mio impegno per lo sport, il candidato di Fratelli d'Italia, più manifestazioni e valorizzazione degli impianti.
1: E infatti, come vedi, Marsiglio è lì, ma non sta con Salvini.
2: Beh, no, perché faceva.
1: Beh, appunto.
2: Candidati spariti dalla lista, ora vogliamo chiarezza, scompaiono dai manifesti i nomi di 9 aspiranti consiglieri in corsa per Cascini. Il leader civico, se l'errore è a monte, chiederemo il rinvio delle elezioni.
1: Addirittura.
2: Lupi a Vasto, partono i monitoraggi, dopo le segnalazioni dei residenti e la lettera di Menna interviene il parco per garantire i controlli.
1: Il sindaco,
2: non lo posso catturare. Almeno guardatelo voi.
1: Mi guardate pure male, vabbè. Zarrillo, che è stato anche a Giulianova, festeggia i 30 anni, famoso l'elefante e la farfalla, va bene, è stato anche qua. Oh, ci sta alla porta!
2: Porta che ha incantato, però dice
1: incanta il voto nella notte è arrivato, il quinto, voto nella notte ha fatto quinto, mentre l'arena che cosa canta? Nel blu dipinto di blu, addirittura la canzone di Modugno del 1958, e come mai tutto ciò? Vabbè, è andata, quindi non ha vinto, ha fatto quinto, dopo ripeto Israele e Australia, ha vinto la Bulgaria, tra l'altro,
2: la Bulgaria.
1: Quindi sono all'avanguardia per la musica in Bulgaria. Bene, l'Abruzzo saluta la corsa. Chi vince a Fermo?
2: Nervez fa il bis a Fermo. L'equatoriano vince l'ottava tappa partita da Chieti. Eulalio, sempre leader.
1: Eulalio si chiama.
2: Eulalio.
1: Ricordo la cantone Eulalio da Torricelli da Forlina.
2: Non ricordavo manco esistesse.
1: Sì. Ti voglio dare la classifica, ti voglio dare.
2: Di che cosa?
1: Di Eurovision, perché tu sei un giurato dell'Australia. In effetti che...
2: Gendrini dell'Australia,
1: Vai.
2: Chieti in festa per il giro, piazza San Giustino e rosa, migliaia di persone al via dell'ottava tappa tra palloncini, cori e strecioni, in città mostra ed eventi legati alla corsa, molto emozionato il teatino Ciccone. Tennis, Lampo, Sinner, oggi la finale con Ruud, il campione azzurro impiega un quarto d'ora a battere Medvedev nella prosecuzione della semifinale interrotta venerdì. Poi Corsa Champions, oggi tutta la Serie A in campo, si parte alle 12 con il derby di Roma, il Milan, la Juve, il Como e il Napoli, alle 18 festa intera a San,

0: e il baby della Pescara sconfitti ai rigori.
1: Ah, va bene una?
0: Serie di caos Chieti dopo la retrocessione, i tifosi in piazza dicono Chieti merita rispetto, protesta degli ultra alla partenza del Giro d'Italia, trattativa con Pistilli, l'alternativa è ripartire con il Città di Chieti.
1: E ricordiamo che hanno fatto ricorso al CONI.
0: Sì.
1: Però oggi si gioca regolarmente le canate di San Marino.
0: Nessun riscontro sulla richiesta di sospensione di sospendere i playout. Oggi si gioca la sfida tra Recanatese e San Marino. Il tecnico del Zotti concede il rompete le righe alla squadra. Che sta a fare?
1: Beh, no, anche perché Recanatese e San Marino giocano, quindi va avanti. Non è che poi uno si salva e poi gli dice no, gli ridiamo i punti e quello retrocede. No,
0: L'avvocato Flavia Tortorella dice: sentenza sproporzionata rispetto ai fatti, esperta di diritto sportivo, sarebbe stata più equa la penalità di 4 punti.
1: Magari date a gennaio,
0: a febbraio,
1: anche loro avevano la possibilità di potersi salvare.
0: Vabbè. Allora, ecco, Teramo alle Pomante avverte: il mio unico pensiero è vincere, voglio portare a casa la seconda finale di fila, in dubbio Borgarello, Angiulli è pronto a sostituirlo, il notaresco sogna Vagnoni, vogliamo goderci
1: il notaresco sogna
0: virgola Vagnoni, vogliamo goderci la partita.
1: Mi pare un po' riduttivo.
0: I rossoblù si giocano la loro prima finale della storia. Il tecnico sceglie gli stessi 11 di Ancona. Sono attesi 280 tifosi.
1: Noi saremmo stati
0: 2800.
1: Tra quelli che hanno vinto i due gironi, quindi niente di particolare. I due gironi di promozione.
0: Basket, Roseto a Ruvo senza tifosi, Finelli punta su Durant, alle 19 al Pala Colombo, in gara 1 la Liofilchem sfida la squadra del pescarese Raiola, tra i biancazzurri rientra nei disponibili Donadoni, ancora in dubbio Harrison.
1: Va bene. L'amicacci non gliela fatta.
0: L'amicacci va a KO e sfuma la finale scudetto.
1: Ha perso in semifinale, insomma. Ecco qua. Abruzzo Messaggero: ora i truffatori clonano le voci, rubati 30.000 euro ad un anziano. Non guardare, dove è successo? Guarda a me.
0: Che?
1: Dico cose di cronaca, dove è successo? No, ad Abruzzo.
0: A Sulmona.
1: Sulmona. Finti carabinieri hanno raggirato una donna di 81 anni portando via anche oro, quindi vuol dire anche i soldi naturalmente, e questo è accaduto. E andiamo ancora avanti a vedere le altre notizie. A Pescara allarme in microplastiche sulle palme, questo fa arrabbiare questa cosa, i filamenti degli ombrellini delle palme, dice che sono inquinanti.
0: Sì, infatti li stanno vietando. Infatti non si devono comprare nuovi perché se non, presto saranno totalmente fuori legge.
1: Ma guarda che succede a Chieti. A Chieti rischio rinvio perché i manifesti sono sbagliati, sono scomparsi alcuni candidati sulle affissioni ufficiali mancano 9 nomi di candidati, però pure quelli che l'ha fatta, ragazzi. A Pescara si dimette Pignoli, indagine per voto di scambio, via l'assessore. Poi Porta a Porta, che tu ami, in centro, tolti 3.000 cassonetti, vedi? Però non mi pare che sia migliore questa visuale.
0: Nel Medioevo si buttavano in strada i rifiuti, e questo è quello che fa il Porta a Porta.
1: Poi farmacisti, è importante questa cosa. Farmacisti salvano giovane da uno shock. Mamma non pelle, ragazza era stato punto da un insetto. All'Aquila, irregolarità e lavoro nero, chiuso il locale. A Torino di Sangro, Via Verde, partono i lavori, il ponte ultimato in un anno. Salvini va a Torino di Sangro e dice: come si fa?
0: Va prima.
1: In un anno, sì. Pescara, quel giovane voleva farla finita e la gente lo filmava, quello che dice, però c'era qualcuno che guardava quelli che filmavano quello che si stava gestando, ma anche lui non è che è andato a soccorrere, ma pare che
0: filmava quelli che filmavano.
1: Ecco qua, se andiamo sopra vediamo che c'è un po' di derby, ecco, lo vediamo qui oggi il derby playoff, i tifosi caricano Teramo e Notaresco, era famoso per caricare invece l'allenatore, secondo allenatore della serie dell'Aquila, Fucili. Pescara, stasera c'è il live di Zarrillo con 30 anni di successo, l'abbiamo già fatto noi. Pescara, il nodo nuovo allenatore, ora risponde all'ipotesi Tesser. Cioè, secondo me, fa vedere già la società, tutto quello che era successo, li mettevano tutti, non si è dimesso nessuno. Sisma, per gli espropri del progetto Casa scatta l'indennizzo milionario.

0: Bene, basta. Poi abbiamo un ragazzo sul parapetto, la gente lo filmava, solo io ho chiamato il 112. Eccolo qua, Porta a Porta Pescara, ultimo atto, parte anche la zona centro, tolti 3.000 cassonetti, sarebbe esteso il sistema di raccolta differenziata in tutta la città, ma con la cura per gli azioni. Masci ha detto che nell'area centrale abbiamo evitato l'esposizione dei mastelli. È brutto vedere i mastelli, i sacchi mi pare peggio fino a quando non li tolgono, no? Via tutto sotto ciò. C'è anche uno schema, cioè. Poi i nidi, da Siri Nido, a settembre aprono 4 nuove strutture a battere le liste d'attesa. Pure là. Andiamo adesso al voto di scambio. Una casa in cambio del voto, si dimette l'assessore Pignoli. Dopo l'inchiesta della procura, lettera al sindaco, sono innocente però, lascio. Problemi di salute, dietro la decisione del politico di Forza Italia, campione di preferente. Quindi, su, sapete che sei campione di preferente? Riviera Nord, nuovi asfalti, lavori al via il 20 maggio, lo sappiamo, quindi attenzione, se ti vedi andare a pescare. Poi c'è l'allarme microplastico riportato in prima, filamenti di ombrelloni sono dispersi sulla spiaggia. Un cittadino segnala, trasportati dal vento finiscono direttamente in mare. Padovano è il D'Alfonso del Rob Mare, roba qua. Questo materiale presente da anni sarà eliminato entro il 2029. Quindi, come dici tu, quelli che ci stanno, non le comprate più perché tanto ve li fanno eliminare. Quindi il problema forse c'era. Poi c'è la truffa con un messaggio WhatsApp: pedaggio non pagato, clicca sul link. Visto.
1: Non cliccate.
0: All'Aquila, area di Porta Barete, si sblocca il progetto di riqualificazione. Meno male, chiese non ce ne sono, c'è il Torrione. Irregolarità e lavoro nero, chiuso il locale del Torrione. Poi le scuole servono 20 milioni di euro per gli edifici scolastici di Avezzano.
1: 10 li può da Silvi.
0: 11 addirittura.
1: Uno se lo tiene per sicurezza.
0: Per sicurezza. Poi i truffatori clonano una voce e portano via 30.000 euro. State attenti, non rispondete, non aprite, non fate niente. Insomma. Se non conoscete non fate entrare nessuno. Poi non era una frase misogina, il professore respinge le accuse che aveva detto
1: che c'è tanta disoccupazione perché lavorano le donne. Professor Veraldi.
0: Incredibile. Allora, sfida elettorale, arrivano i leader di Pangrazio con la G sotto attacco hacker, gli hanno clonato qualcosa. Monossido, tragedia sciorata, zio e nipote salvati in extremis. A Chieti, i manifesti sono sbagliati, ora la lista di Cascini, eccola qua, è un civico, punta al rinvio del voto. Sulle affissioni ufficiali mancano 9 di candidati. Chiesto un vertice, arriva Salvini, centrodestra diviso, la nostra è una scelta di amore per la città. Invece gli altri, Sicari e gli altri, non ce l'hanno questo amore, per cui ce l'abbiamo solo noi e candidiamo con l'Antonio. Vedremo come va a finire. Attenzione a Legnini, perché la sinistra può avvantaggiarsi solo quando il centrodestra va diviso. Autostrade, premiati gli eroi della frana di Petacciato. Poi 3 bambini ai genitori, quando torniamo a casa? Quando torniamo a casa?
1: La famiglia nel bosco, l'avvocato...
0: C'è poco di Villone è arrivato.
1: Mancano loro anche gli animali.
0: Vedi che te l'ho lasciato con...
1: Via Verde, partono i lavori, il ponte pronto in un anno, l'infrastruttura di 80 metri da 4 milioni ricollegherà la pista ciclabile abruzzese, che è interrotta anche a Giulianova fra Tortoreto e la nostra cittadina.
0: Adesso però dice che la prima decade di giugno sarà pronta, ha detto.
1: Ma le idi di giugno.
0: A Teramo ci sono spaccio, ris e bivacchi, ma sono mica ovunque. In una piccola piazzetta del sole i controlli non bastano.
1: Però
0: piazzetta...
1: stanno tutti là, sanno che stanno là.
0: Ma non mi pare che siate terribile.
1: Quanti accessi uscite poi la piazzetta?
0: Oh, poi lo vediamo un'altra cosa. Ho visto una cosa. Poi tir con cisterna si schianta in A14. Autista ferito, paura e lunghe code. C'è un tondino come terzo, eccolo qua. L'apertura straordinaria del polo museale
1: a Teramo.
0: Quindi tu puoi andare anche quando non te l'aspetti. Poi Zarrillo, 30 anni di successo a Teramo. E ancora Pescara al bivio, rispunta, cioè questi già stanno a parlare di allenatori. E Toto allenatore dopo l'addio di Gorgone. La società deve scegliere entro inizio di giugno. È obbligatorio, no? Restano altre le quotazioni di Tisci, quello del Pineto. Sembra calare invece l'ipotesi Stellone.

0: newstargroup.it. La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 1641 350.
1: Casalena, sì. Ricordo che l'anno prossimo, nei giorni 7, 8, 9 maggio, ci sarà a Giulianova il raduno nazionale dei donatori di sangue. Ieri sono andati a fare una specie di staffetta, a raccogliere il testimone per la prossima edizione a Pordenone, perché si svolgeva in Friuli, tre assessori di Carlo, Albani e Nausica Cameli. E c'era Luigi Corradetti che guidava, ovviamente, come presidente della delegazione giuliese, e c'era anche la dottoressa Bibi, che è la famosissima Fulvia Sbei, ed altri. Complimenti. Quindi abbiamo questa notizia, 7, 8 e 9, quindi giusto nel solco della destagionalizzazione, mentre invece sembra non aver avuto grande successo la proposta di Arrostiland a Giulianova, così almeno sotto i commenti. Questo sicuramente è una cosa importante che porterà tantissima gente a Giulianova. Allora, vediamo se riusciamo a parlare con la Cameli, mentre tu intanto...
2: Sto chiamando Casalena.
1: Casalena,
2: va bene?
1: Sì, una cosa alla volta.
2: Buongiorno a te. Allora, che ci dici? C'è il sole.
3: C'è il sole, la perturbazione ieri ci ha interessato, è già sfilata verso i Balcani, quindi praticamente ci lascia, insomma, una giornata soleggiata. Direi che sarà una settimana dove il sole la farà da padrone, anche se non mancheranno gli annuvolamenti, perché le correnti saranno sempre abbastanza tese occidentali, quindi dei corpi nuvolosi provenienti da ovest arriveranno su sempre, ma con nessun fenomeno di rilievo.
2: Quindi non c'è il rischio dei famosi temporali pomeridiani?
3: No, perché l'atmosfera ancora non è così instabile e soprattutto non è calda, appunto tale da provocare, insomma, la formazione di nubi dense addosso dell'Appennino. Probabilmente questa cosa arriverà da giugno in poi, quindi insomma non è per il momento una situazione, diciamo, a divenire, nel senso, quindi questa settimana prevalentemente bel tempo. Martedì avremo qualche nuvola in più, devo dire, perché un fronte dall'Appennino scivolerà verso sud, quindi avremo più nuvole, qualche pioggia sulle aree interne. Qui da noi non arriverà nulla, se non appunto la nuvolosità sparsa. Per il resto la settimana piuttosto tranquilla, né calda né fredda, si starà bene, le temperature saranno nelle medie del periodo, quindi una settimana di tarda primavera, ecco.
2: Va bene, quella settimana giusta, nel senso, quella è tarda primavera, quindi va bene.
3: Tarda primavera, settimana, tarda primavera, che poi la prossima settimana sarà l'ultima della primavera meteorologica, e il primo giugno entrerà l'estate. Meteorologicamente parlando, sempre c'è sempre questa distinzione astronomica-meteorologica, ricordiamoci, perché però per quel che ci riguarda noi interessa più la meteorologia che l'astronomia, perché ovviamente risentiamo delle temperature e ci interessa un po' meno invece della durata del giorno e della notte, che comunque sposta anche da quel punto di vista molto poco. Giulio, sappiamo bene che il mese è con le giornate più lunghe, quindi da questo punto di vista anche entro l'1 entro il 20 cambia molto.
2: Va bene, lo sport, oggi sfilerata a pranzo di tutto il campionato più o meno, tranne l'Inter.
3: Oggi si gioca tutta la giornata, cioè a pranzo

0: a pranzo a mezzogiorno con orario anomalo ci si gioca la Champions.
1: Sì.
0: E quindi soprattutto il Milan a Genova. Genova si gioca, cioè deve vincere, perché altrimenti insomma potrebbe rischiare di trovarsi fuori dalla Champions. La Champions ha in casa una Fiorentina già tranquilla, però insomma c'è sempre l'incognita del fatto che la Fiorentina comunque è una acerrima rivale storica, anche se secondo me la Juventus rischia più forse domenica prossima col derby di Torino nel caso. E mentre la Roma c'è il derby con la Lazio, una Lazio a pezzi dopo la partita in settimanale.
2: Attenzione quando vedo a pezzi, eh? Le reazioni. Dice che Sarri per protesta non va, ma poi alla fine secondo me ci andrà in banchina, perché
0: ma la Roma deve vincere, cioè, non ci sono né santi né niente, cioè deve vincere per forza, perché insomma
3: San Pietro e Paolo, San Giovanni fuori le mura,
2: ci sta tutte le basiliche, ma pure la Lazio ce l'ha quelle stesse chiese, purtroppo.
0: Io e Milan una partita si devono inciampare, la Roma entra in Champions, il Coma è più difficile.
2: È vero che 70 milioni sono in ballo, 70 milioni, i club li vogliono,
0: Sì, ma tutti li vogliono, perché altrimenti l'anno prossimo il mercato sarà comunque ridotto. Poi c'è l'Inter, la parata dell'Inter dello scudetto alle 3, c'è l'Atalanta a Bologna alle 18, che è una partita che vale la Conference, l'Atalanta basta perdere anche di un gol per qualificarsi, e poi stasera ci gioca la salvezza, perché la Cremonese a Udine, la Lecce in casa del Sassuolo, vediamo come andrà a finire. La Lecce ha un punto di vantaggio, però insomma, potrebbe decidersi stasera oppure si deciderà l'ultima giornata, vedremo.
3: Va bene, grazie, buona domenica, noi ci risentiamo domattina.
0: Grazie, buona giornata.
3: Ciao. Allora, andiamo avanti con la pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcaffè.
4: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
5: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
4: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
6: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
2: Perché va la Camelli?
3: Siamo lo sponsor. Scusa, perché parli sopra lo sponsor? Adesso fai come quello che vuoi fare.
2: Allora, un attimo, la Camelli. No, un secondo, per dire. Nausica Camelli. Dunque. Mi sta mandando 2000 messaggi. Tutti mo. Ho capito, ma vuoi parlare o no? Mi sono dato notizie di inutili.
3: No, da gusto vederti cercare disperatamente qualcosa che non trovi sul cellulare.
2: No, perché lei è intervenuto e mi ha bloccato, la sto trovando. Vediamo se vuole dire qualcosa. Con poco tempo, deve essere molto brava se vuole dire qualcosa. La domanda era quella, l'italiano. L'italiano. Pronto? La domanda è, la vuoi fare la diretta o no? Siamo ancora a La vuoi fare la diretta?
7: C'è i tamburi dentro l'orecchio, che hai detto?
2: Siamo in diretta, vuoi fare la diretta da Pordenone o no?
7: Ma io devo fare la diretta.
2: Tu puoi dire qualcosa, anzi già lo sei, quindi saluta, dai, vai.
7: Ecco, bene, certo che voglio salutare. Siamo qui a questa, adesso stiamo facendo la sfilata con i rappresentanti sia delle amministrazioni di tutte le città che ci sono e di tutti i gruppi FIDAS di tutta Italia. E noi siamo il nostro gruppo, il gruppo donatori di Giulianova, quindi Associazione Cuore, è la prima, perché il prossimo anno avrà l'onore di avere il congresso nazionale a Giulianova. Quindi dopo questa sfilata arriveremo in piazza, dove ci sarà il passaggio di consegne tra l'amministrazione di Pordenone e all'amministrazione di Giulianova. Ci sono tantissime persone, ci sono circa 2000 persone.
2: C'è anche una delegazione giuliese.
7: Sì, sì, c'è una delegazione giuliese molto oltre ovviamente tutto il direttivo con i quali siamo stati ieri sera, che hanno fatto tutti i lavori assembleari di votazioni, di bilancio e quant'altro.
2: Che cos'è che ha ricordato Corradetti?
7: Corradetti ha ricordato con molta emozione da parte mia che l'ultima volta che c'è stato il congresso nazionale a Giulianova è stato nell'89, quando papà era presidente dell'associazione, che poi è stato il primo presidente ed è quello che ha avviato tutto questo percorso che in questi anni è diventato un percorso importantissimo, cioè una delle dei gruppi maggiormente riconosciuti in Italia, cioè in Abruzzo, ma non solo, anche in Italia, perché comunque Luigi è stato anche per 2 volte presidente regionale, quindi avere pure un rappresentante nostro come presidente della regione Fidas, insomma, è importante, quindi un gruppo che negli anni è cresciuto e continua a crescere e lavorare benissimo.
2: Avete mangiato bene?
7: Eh?
2: Avete mangiato bene?
7: Sì, vabbè, mangiato sì, normale, una
2: piccetta
7: siamo mangiati.
2: Bene, ma parla, va bene, poi che tornate. Allora, complimenti ragazzi, buona giornata e buon lavoro, ci vediamo al ritorno, ciao.
7: Ci stanno pure Lidia e Marco insieme a me.
2: Esatto, li avevamo già citati prima, va bene, grazie, buon lavoro, ciao.
7: Grazie a te, ciao.
2: A posto. Quindi avevi messo lo sponsor di che?
3: Degli auguri.
2: Facciamoli.
3: Beh, facciamoli. Il santo,
2: del sempre giorno, siamo, dove siamo?
3: 17 maggio.
2: Allora, San Pasquale Bailon era spagnolo, e dove appunto era nato lì il 16 maggio del 1540, pastore, figlio di pastori, per combattere la solitudine del suo lavoro si dedicò alla preghiera e alla penitenza. Rifiutò una ricca eredità per entrare in convento, dove per umiltà restò fratello laico, portinaio e addetto ai servizi. Deve andare ricco, rinunciò e fece il portinaio e addetto ai servizi. Dotato, benché illetterato, di scienza infusa e doti carismatiche, fu consigliere di illustri personaggi che gli affidarono difficili e pericolose missioni per le quali rischiò la vita. Fervente sostenitore della fede, si sforzò di comprovare la reale presenza di Cristo nell'Eucaristia e il potere divino trasmesso al pontefice. Questo era tutto meglio quello che ha fatto prima. Comunque, morì il 17 maggio, era nato il 16, morì il 17, ma qualche anno dopo, ovviamente, a Valencia nel 1592.
3: 52 anni.
2: Allora, chi si chiama Pasquale? Tanti auguri di buon onomastico, Pasquale, Pasqualino, Pasqualuccio, Pasquale, tutti i diminutivi possibili. Mentre per quanto riguarda i compleanni, facciamo gli auguri di, vediamo, da piccola città.
3: Da piccola città che è uscita oggi, poi facciamo una panoramica.
2: Emiliano Matoni,
3: auguri.
2: Pasquale Ferretti,
3: auguri.
2: Fioretti. Daniele Giorgini,
3: auguri.
2: Giulia Flagelli,
3: auguri.
2: Eccolo qua, Luigi Anni,
3: tanti auguri,
2: tanti
3: Luigi,
2: auguri Luigi
3: e Marco Cassini. Auguri,
2: tanti
3: buon auguri compleanno. Vi ricordo che per ricevere gli auguri della Radio G basta telefonare i numeri 085 870 10 e 085 800 33 66.
2: Siete contenti? Sì, fatelo però, perché
3: per
2: poi non mi ha fatto gli auguri, come mai?
3: Allora, questa invece è Piccola città, che è uscita stamattina e c'è un ampio ricordo dell'amico Galantini.
2: Tutti i petti, ma non dire la canzone illumina la prima?
3: Sì, ecco, forse.
2: Vedi, c'è il forse?
3: Beh, carica però non apre.
2: Voi lo sapete. Ecco, forse questa è più piccola.
3: Ecco qua.
2: Allora, il mio canto libero, il suo canto libero, questo è il pezzo mio, quindi è il più bello del genere, va bene. Poi sta Notte d'autore, sotto le stelle Fiorella Mannoia illuminerà il porto di Giulianova, che te lo sai perché, vabbè. Nel 1931 una presenza costante e silenziosa dedita all'educazione, poi Giulianova maggio 74, quando la città scelse il no nel 74.
3: Che no? Su che cosa?
2: quando la banda passò il mondo in marcia per la 26esima edizione del Festival delle Bande. Poi ricette di stagione per la tavola, qua c'è, c'è la mano di Vincenzo Iaconi, per la cura della persona e per l'ambiente. Poi questo è il pezzo invece del famosissimo Maestro Piccone, John Sebastian Bach, i concerti brandeburghese, la rubrica Tanti auguri a te, di cui già abbiamo detto. Qual era il titolo su Galantini? Ce l'abbiamo? L'uomo della storia. Bene, tantissimi auguri, ricordo ieri molto piena anche la chiesa di Colleranesco, dove c'è stata la cosiddetta messa di riuscita.
3: Chi voglio capire, qualche no scelse il 1974?
2: 59-1.
3: Quindi scelse. Sull'aborto scegliamo il no? Dai, apriti.
2: Apriti, sesamo. Maledetta. Perché non si apre, capire?
3: Non lo so, Frangiabba, è lento.
2: Ah, per questo.
3: C'è ancora uno. Impossibile raggiungere il sito, addirittura mi dice qui il signore.
2: È stato appena messo.
3: Vabbè.
2: Che anno era?
3: Non l'appuremo. 74.
2: No, Giulianova disse no. Nel 74. 74 era che era?
3: L'aborto.
2: Il divorzio il primo fu. Prima il divorzio fu. Pronto? Dov'è che dicemmo no nel 74? Che cosa? Non si apre la pagina, te lo chiedo. Per l'aborto, benissimo. Eccolo.
3: Quindi
2: qua.
3: No all'abolizione della legge dell'aborto. Sì, esatto. Scegliamo l'aborto.
2: Che scegliamo noi? L'aborto? Appunto, il divorzio.
3: L'aborto o il divorzio?
2: Questo non ti ricorda. Tu ti sei appena svegliato, io mi ricordavo. Divorzio. Quindi, che scegliamo noi? A favore o contro il divorzio?
3: A favore, no.
2: Quindi a favore, quindi eravamo già là, Giulianova, mo se votavo, vabbè, a posto, grazie. Perché andiamo oltre il livello nazionale.
3: Beh, 59-1, sì.
2: Perfetto, va bene. Grazie Canazza, buona giornata. È andata,
3: abbiamo saputo anche questo.
2: Ci siamo levati anche questa cosa.
3: Allora, andiamo.
2: Possiamo continuare? Buongiorno ragazzi, sì.
3: Andiamo all'almanacco, vuoi fare degli stacchi? Dimmi tu, decidi.
2: Niente, stiamo così guardando. Vabbè, noi possiamo guardare e dunque siamo all'almanacco del giorno, che il giornalone non niente, tante stesse cose, dai. Oh, la luna è giovane, fase sottilissima dopo il novilunio di ieri. Oggi raggiunge, infatti vi ho pubblicato le foto, hai visto, gigantesche? Oggi raggiunge il perigeo, punto più vicino alla Terra, l'evento alle 15.48, quindi che vediamo niente. Distante a circa... una bazzecola. La Luna oggi è più vicina alla Terra, sapete quando è la distanza? 358.000 km.
3: Circa un secondo luce.
2: Vi si fatta la Bocconi? Quanto tempo ci mette un rato, quello l'anno, ad andare sulla Luna? Quando ci mette?
3: Tre giorni, mo l'ha fatta.
2: E lo ripeti?
3: Tre giorni.
2: Cioè 358.000 km li fa in tre giorni. E quando va il razzo?
3: Mi fa la divisione.
2: Madonna. Quindi se tu vai là dentro... Stai bene?
3: Sì, mica c'è, se porti l'accelerazione.
2: Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Poi, ecco qua, è la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, riconosciuta dall'ONU e dall'Unione Europea. È stata celebrata per la prima volta nel 2004 e da allora ogni anno. Il 17 maggio 1990 l'ONU aveva reso nota la decisione di rimuovere l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali. Nel 90 addirittura. Definendola per la prima volta nella storia come una variante naturale del comportamento umano, ci avete messo al 90. Da allora qualcosa è cambiato, ma c'è ancora tanta strada da fare. Ci fate spunto, vannaccio, c'è gente qua, è chiaro che c'è tanto da fare. Giornata mondiale della cottura al forno, e questo vale sempre, anche nel 90, nell'87, nell'avanti Cristo. Giornata mondiale contro l'ipertensione, basta però una pasticchetta ogni giorno e vi salvate.
3: È vero.
2: Giornata mondiale delle telecomunicazioni e delle società di informazione. L'almanacco è però quello nel dettaglio, che riguarda proprio il sole, la luna, le stelle e la temperatura. Prego.
3: Alle 9.13 la temperatura è 17 gradi, l'umidità al 52%, il clima mite, il vento a 6 km orari. La massima di oggi sarà di 20 gradi. La qualità dell'aria è ottima, è 26 ed è considerata buona. Il sole è sorto alle 5.38, tramonta alle 20.23 e culmina alle 13.01. La durata del giorno è 14 ore e 55 minuti. La luna è sorta alle 5.31, tramonta alle 21.50, la fase lunare è nuova, è visibile al 3%.
2: Chi nacque oggi?
3: Nati oggi, 17 maggio 1866, 160 anni fa, Erik Satie, compositore e pianista francese. La sua arte toccherà impressionismo, dadaismo e non solo. Ascolteremo poi Gymnopédie numero 1. 17 maggio 1936, 90 anni fa, Dennis Hopper, attore e regista, fa le sue opere, Easy Rider,
2: famoso,
3: 70 anni fa. Nel 1956 Ray Sugar Leonard, pugile statunitense che per primo conquistò il titolo mondiale di 5 diverse categorie di peso.
2: Però
3: si ingrassava e vinceva
2: ogni volta. Va bene.
3: Oppure dimagriva e vinceva.
2: Accade oggi.
3: 17 maggio 1536, 490 anni fa, Enrico VIII commuta la pena di Anna Bolena. Non sarà bruciata viva, ma decapitata.
2: E che sarà?
3: Brava persona.
2: Credo che accolto con grande entusiasmo accolse questa decisione.
3: Intanto però vengono giustiziati 4 uomini, tra cui il fratello, accusato di essere i suoi amanti.
2: E tu, invece lui è che meritava, che non si era accorto di niente, sono accorto dopo.
3: 165 anni fa, nel 1866.
2: 4 uomini l'aveva tradito, con 4 uomini.
3: Ma quello fu tutto un pretesto per sposare quell'altro.
2: Lo so, però poverina, povera Anna, noi siamo con te.
3: 165 anni fa,
2: nella testa, ma comunque siamo con te.
3: Nel 1861 a Londra viene presentata la prima fotografia a colori. Il soggetto è un fiocco di tartan, il tipico disegno scozzese a quadri intrecciati delle Highland. L'immagine nasce dal metodo di James Clerk Maxwell. 3 scatti in colori diversi sovrapposti ricreano lo spettro cromatico dell'oggetto originale.
2: Ce l'hai tu un esempio?
3: In che senso?
2: Una foto a colori? No, le fiocchette, ricordo.
3: No, non dico i fiocchetti. 50 anni
2: allora,
3: fa.
2: Allora, 17 maggio 1976, 50 anni fa, i vescovi, nel 76, attaccano i cattolici che vogliono candidarsi nelle liste del Partito Comunista, minacciando la scomunica. La tensione è alta, ma la linea dura non regge, nessuna scomunica viene applicata e la polemica si sgonfia dopo il voto. 17 maggio del 2006, 20 anni fa, al Quirinale si tiene nel pomeriggio la cerimonia del giuramento per il secondo governo guidato da Romano Prodi, che ne ha ricevuto l'incarico il giorno precedente dal neo eletto Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano o Napolitano. Le frasi famose sono di
3: Dennis Hopper.
2: Che dice?
3: Sono un ragazzo di campagna della classe media, cresciuto tra i campi di grano. Ho pensato che dipingere, recitare, dirigere e fotografare fossero tutte parti dell'essere artista.
2: Ecco, tutti in mezzo al grano, tutte le cose,
3: insomma,
2: che vedevo.
3: Una grossa relazione fra l'inizio della frase e la fine. Però
2: mi è piaciuto tanto
3: la frase è di Dennis Lee Hopper, nato il 17 maggio 1936 a Dodge City e morto il 29 maggio 2010 a Los Angeles. È stato un attore e regista statunitense.
2: Che personalità,
3: personalità effervescente e anticonformista. Si è fatto notare come giovane ribelle accanto a James Dean in Gioventù bruciata e Il gigante.
2: Regista.
3: Negando in seguito il proprio nome alla breve stagione hippie e anti-autoritaria del cinema americano dei tardi anni 60. Il film da lui diretto e interpretato, Easy Rider, Libertà e Paura, è infatti divenuto il film manifesto dell'epoca, nonché una delle pellicole fondamentali della nuova Hollywood.
2: Complimenti!
3: Grazie Vincenzo. Allora,
2: è morto?
3: Grazie Vincenzo.
2: Perché? No, quello.
3: Dennis Hopper?
2: Non mi ricordo.
3: Ma credo di sì.
2: Quando aveva?
3: È nato.
2: Non ne ci
3: sta. Nel 36.
2: Poca, 90 anni, poca amba ancora.
3: 90 anni, può essere.
2: Auguri, lo sappiamo.
3: Va bene, allora salutiamo intanto tutti i nostri amici che ci hanno
2: buona
3: seguito
2: giornata,
3: su Facebook,
2: ascolto.
3: Vediamo se manca qualcuno. Federico
2: Rossella Mattiucci c'era?
3: Paola Cicconi, Anna Maria Ruggeri. No, Rossella Mattiucci l'abbiamo salutata, mi sa, non mi ricordo. Vabbè, salutiamo tutti quelli che ci hanno salutato e anche quelli che non l'hanno fatto, come se l'avessero fatto.
2: E quindi anche Paolini, che sappiamo il perché.
3: E adesso in radio andiamo ad ascoltare
2: questo pezzo strano che
3: questa Gintonerie numero 1 di Erik Satie e vediamo come impariamo qualcosa.

0: questa era Satì con Gimnopedì numero 1. Ecco, questa musica chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Vi auguro una buona giornata, una buona domenica. Noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali, con il Radio G Notizie.
1: Perché no?
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Radio Giulianova @libero.it.

figli, trionfatore del disco verde, manifestazione collegata al Festival Bar, questa sera all'Arena di Verona. Ed ora in palcoscenico c'è ancora musica, la nostra musica, la mia musica, la Scuola Cantorum.

0: Cantorum, la mia musica, un gruppo affiatatissimo, questi ragazzi meritano veramente tutta la nostra simpatia. Soprattutto amici, magnifica questa arena. E adesso prepariamoci ad accogliere una prima donna della canzone italiana, non c'è dubbio, eccola qui, è Mia Martini. Che vuoi che sia se t'ho aspettato tanto? Adesso sei qui con noi e siamo contenti. Mia Martini.
1: Se ti sei lasciato con il trading, adesso è il momento giusto per tornare insieme. E sai perché? Perché è nato un nuovo ambiente operativo che ti rimborsa quando subisci delle perdite. È come operare con un conto demo che però ti paga soldi veri quando produci un profitto. Significa che non puoi più perdere, ma puoi solo guadagnare. Si chiama Edge e verrà presentato in anteprima nazionale durante l'evento live gratuito

0: signori, buonasera.
1: Buonasera, buona Befana, tanti auguri. Ormai poi sono stati fatti tutti gli auguri, no? Credo.
0: Ormai sì, certo. E noi stiamo per finire ormai, no?
1: Siamo alla fine. Siamo alla fine.
0: È terrificante serata questa, terribile. Veramente c'è un'atmosfera molto tesa.
1: Sì.
0: Comunque, permettetemi di fare un omaggio a Corrado. Sì, un omaggio a Corrado perché è un compagno veramente fantastico.
1: Grazie.
0: Sì, ti ho preparato, guarda, un filmato dove ci sono i momenti più belli che tu hai avuto in questa canzonissima.
1: Sei veramente gentile,
0: ecco, vogliamo vederlo?
1: Sì.
0: Andiamo.
1: Ah, sì.
0: Sì, qui. Sì, l'ho preparato, l'ho fatti mettere tutti insieme e poi...
1: Li hai presi dalle varie puntate di canzonissima?
0: Dalle varie puntate di canzonissima,
1: grazie,
0: sì. E sono i tuoi incontri con varie persone che...
1: Senti, veramente...
0: Sì, no, ma Claudia Cardinale adesso ti ha accolto un po'
1: invece
0: così.
1: No, qui, quando giocavano con le biglioti.
0: Furono
1: tanto cari in quella occasione, sì, me lo ricordo, tanto che alzai bandiera bianca.
0: Sì, certo. Però aspetta, che non è mica finita qui,
1: ecco.
0: Franchi,
1: siamo andati per terra.
0: Però io ti ho aiutato a stare.
1: Sei stata sempre tanto gentile.
0: Ecco, un bel mondo.
1: Ah sì, fumavamo una sigaretta in due, sì.
0: Come in due?
1: Perché continuava a darmi il fumo.
0: Sì, invece questa è meravigliosa, Claudio. Guarda come lancia
1: bene. Sì, quando lanciò il boomerang, sì.
0: Tu anche lo ricevi non male, devo dire.
1: No, sono capitate. Questa, proprio ce l'avevano con me in questa
0: quattro,
1: sì. Questi sarebbero i momenti più belli.
0: Più belli che tu hai avuto a canzonissima,
1: no, capito,
0: sì, certo. Anche Gassman si tratta.
1: Se ha potuto, l'ha fatto anche lui. Ma comunque.
0: No.
1: Questo è quando tu gentilmente mi hai fatto cadere
0: non
1: un sacco.
0: Ti avevo avvertito, ti avevo detto non stare.
1: Un'altra sì.
0: Ecco, poi guarda, per finire
1: se la sono presa tutti quanti

0: Estasiata. Sì, certo. Eri veramente romantico, carino, fino a che... Ecco, sì, vedi, vedi, tu non si fa così.
1: Però guarda la gambetta.
0: Insomma, la gambetta va bene, ma perché tu stringevi.
1: E questo, grazie, Raffaella.
0: Guarda, guarda,
1: grazie.
0: Gina, mamma mia, che
1: grazie.
0: Amore.
1: Sì, ne fui veramente sconvolto.
0: Si vede, si vede. Sì. Ecco, questi sono di nuovo io, che ecco, vedi, hai dei modi.
1: No, no, ma tu continuavi a tornare, però si vede che insomma non ti dispiaceva la cosa, vero?
0: No, questi sì. Claudio, anche a lei però hai...
1: Sai veramente... che questa canzonissima, adesso a dire la verità...
0: Comincia a piacerti,
1: sì, sì,
0: ecco.
1: Non è stata niente male proprio.
0: Peccato che è finita questa
1: sì.
0: sera.
1: Lo dico anche per te, peccato che sia finita, perché vedo cioè, che tu continui a ritornare sempre.
0: Io ritorno così per, sì, sì. perché è un errore di montaggio.
1: Adesso lasciamo stare, sei stata molto cara, molto gentile, veramente, proprio tanto.
0: Meno male, grazie.
1: Però, se mi permetti, hai dimenticato qualche cosa. Perché,
0: cosa?
1: Diciamo così, un po' come nelle gare sportive, ci vuole il replay, no? Quello col rallentatore. Quindi è quello che hai dimenticato. Replay, per piacere, è così.

0: questo che mancava, hai capito? È questo quello che mancava.
1: Vabbè, l'abbiamo fatto, fino all'ultimo hai voluto avere ragione tu, eh?
0: Beh, comunque, oh, qui ci sono i cantanti, sì, sì, la serata brucia proprio, brucia, veramente. Sì.
1: E i nostri cantanti sono...
0: Orietta Berti! Rosanna Fratello!

0: Se hai grasso addominale dopo i 50 anni, smetti di fare gli addominali. Fai invece questi 5 esercizi di camminata Tai Chi. 3 minuti ciascuno ogni mattina e guarda cosa succede in 28 giorni. Cosa stai aspettando?
1: 6:30 del mattino. Sto facendo i miei 15 minuti di camminata Tai Chi prima di andare al lavoro. Ho 52 anni. Ho iniziato un mese fa. Ieri il mio capo letteralmente non mi ha riconosciuto. Te lo dico, inizia questa sfida da lunedì. Entro il 28 aprile ti ringrazierai.
2: Cosa succede se mio padre inizia a praticare Tai Chi Walking domani?
3: Quanti anni ha tuo padre?
2: Ha 56 anni.
3: Oh, perfetto. Entro la fine del mese non lo riconoscerai nemmeno. Già.
2: Ma se non si allena? Ormai da anni.
3: Ancora meglio. Il Tai Chi Walking è stato appositamente creato per gli uomini sopra i 50 anni.
2: La palestra non è meglio?
0: Dopo i 50 anni la palestra può pesare. Il Tai Chi Walking offre equilibrio ed energia, proteggendo le articolazioni.
2: Ti serve dell'attrezzatura?
0: Assolutamente niente, davvero solo 7 minuti al giorno e potrà notare i cambiamenti in meglio.
2: Quindi qual è il primo passo?
0: Clicca semplicemente sul link, scarica l'app e inizia subito domani.

0: Perdi 20 kg e diventa irriconoscibile quest'estate. Lunedì 11 maggio iniziamo il flow di Tai Chi sulla sedia per principianti.
1: Scompaia per un mese. Lunedì iniziamo la sfida di Tai Chi sulla sedia per uomini oltre i 50 anni. Solo 7 minuti al giorno per aumentare la sua energia Sanger. Ottenga la sua guida stampabile gratuitamente.
2: Ridevo di mio padre che faceva Tai Chi sulla sedia finché non l'ho visto dopo un paio di settimane.
3: Mio padre non riesce a perdere peso con il Tai Chi da seduto, quindi è una truffa.
4: Oh, no, affatto. Probabilmente non lo fa correttamente. La maggior parte degli uomini prova il Tai Chi da seduti senza guida, quindi non vedono risultati. Quanti anni ha tuo padre?
3: Ha 56 anni.
4: Età perfetta. Entro la fine del mese non lo riconoscerai nemmeno.
3: Ma se non si allena da anni?
4: È l'ideale. Il Tai Chi da seduto è creato per uomini sopra i 40 anni che hanno appena iniziato.
3: La palestra non è meglio per le persone sopra i 40 anni?
4: La palestra può essere dura per le articolazioni che invecchiano. Il Tai Chi da seduto è delicato ma potente. Lo aiuterà a sentirsi meglio e a perdere peso in modo più efficace di qualsiasi cosa abbia fatto nei suoi 20 anni.
3: Ha bisogno di qualche attrezzo?

Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia? Che

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che se può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.

0: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora.
1: L'ascolto di Mattinata Italiana dalle frequenze di Radio Giulianova 90.7 e 100.2 MHz e in streaming su radiogiulianova.net.

mi hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacca e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, i costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
1: Questo è il Radio G Notizie di oggi, è domenica. Domenica?
2: 17 maggio, è uscita Piccola Città.
1: Giornata. Sì, con parecchi pezzi dedicati come meritava Sandro Galantini. Allora, andiamo con le principali notizie dalla prima pagina del centro.
2: TIR si schianta, caos in A14, Silvi si ribalta un'autocisterna, camionista ferito, soccorso in elicottero. Traffico bloccato verso sud, altri disagi in vista in A24, il traforo del Granzasso chiude per lavori per due notti consecutive. Poi abbiamo la vita non finisce con la SLA, parla l'ingegnere abruzzese bloccato dalla malattia che ha scritto a Mattarella. E poi il presidente della provincia di Teramo, la riforma penalizza Teramo contro il progetto di riorganizzazione dell'acqua della regione.
1: E non siamo d'accordo.
2: Playoff di Serie D, Teramo finale per sognare, alle 16 l'ultimo atto, il notaresco prova lo sgambetto. Ancora sport, playout di basket, Roseto cerca la salvezza, prima sfida in Puglia. Tennis a Roma, Sinner fulmina Medvedev, oggi la finale per la storia.
1: Ma poi c'è stato un fulmine, cioè sono bloccati, ho avuto?
2: Sabato hanno sospeso, venerdì hanno sospeso la semifinale al terzo set perché pioveva e poi l'hanno rigiocata ieri pomeriggio.
1: Ma poi lui che stava male, che si era sentito...
2: Si è sentito male, ha vomitato, ma gli succede ogni tanto. Vabbè, una macchina continua a sparare la palla a 180 all'ora, okay. Prima o poi il fisico ti chiede conto. Le spalle, Pannella, il ricordo, lo arrestai per uno spinello, poi gli mandai un telegramma, parla l'ex poliziotto.
1: Di Francesco che lo arrestò, appunto lui siccome gli mandò il telegramma poi venne trasferito dalla questura dove era quasi il capo all'ufficio passaporti, lo ricordo in questa intervista.
2: Un'altra intervista al prete testimone, al Don Antonio, volto degli spot che per sostenere la Chiesa. E andiamo sul soppalco, terrore a Modena, auto lanciata contro i passanti in strada, bloccato un 31enne, 4 i feriti gravi, 8 le persone investite. La nuova misura, i mutari e anche multe, la guida alla rottamazione, questa non ci riguarda. Manoppello.
1: Se c'è la guida potete applicare questo, Giulianova, visto che siete indecisi sul da farsi, il centro vi dà una guida, vedete.
2: Manoppello, ragazzo punto da un insetto, le farmaciste lo salvano.
1: Ma vi volevo dire per stare tranquilli, perché ieri c'è stata l'Eurovision, non ha vinto Sal da Vinci, che era dato per favorito, è arrivato quinto, dopo l'Australia e dopo Israele, quinto è arrivato, quindi è finito, dopo l'Australia, sì, c'è l'Australia.
2: All'Eurovision,
1: sì.
2: L'emendamento al decreto fiscale, come funziona la rottamazione, Tari, IMU,
1: Urgini, così in bara.
2: Ormai è tardi, non si può più. Tari, IMU e multe stradali, la guida alla rottamazione, ma saranno le singole amministrazioni a scegliere se aderire alla misura.
1: Ha detto che c'è una proroga.
2: 30 giugno, ma come fa?
1: E che ne so, così ha detto.
2: 30 giugno, eccola qua.
1: Allora, riguarda le imposte Tari e IMU, le multe. Perché dovete? L'ha fatto Rosetta, l'ha fatto Pini, l'ha fatto Tortoretto, ma avevi detto...
2: L'hanno fatto tutti.
1: Tutti l'hanno fatto.
2: Fatto pure Pescara.
1: Fatemi capire, avete annunciato un avanzo, cioè avete 4 milioni non spesi, e vi servono ancora i soldi di questi qua, invece di venire incontro ai
2: cittadini. Che poi si parla di pagare le tasse ugualmente, solo senza sanzioni, magari c'è tanta gente che non ha voluto pagare, vabbè, colpitele però, è inutile che le lasciate là, dovete recuperare le somme allora. E c'è tanta gente invece che magari non le ha potute pagare perché non aveva i soldi, e ora deve pagare il triplo, beh, come viene in mente?
1: No, e beh, non paga.
2: E appunto. Stretta dell'INPS sui certificati di malattia, nel 2025 ne sono stati rilasciati 14 milioni, quindi prima quando era 28.
1: Perché?
2: La stretta. L'obiettivo è aumentare il numero delle visite fiscali.
1: Qualche situazione che conosciamo. Dai.
2: Disagi in autostrada, arrivano i primi rimborsi contro l'odissea dei cantieri, boccata d'ossigeno per gli automobilisti che dovranno percorrere la 14 in estate. Dal 1 giugno scattano i ristori del pedaggio nei casi di ritardi causati dal traffico.
1: Quindi i cantieri saranno anche d'estate.
2: Sì. No. E poi sono 8 punti per ricevere il rimborso. Monopattini, scatta l'obbligo di targa per provvedere l'assicurazione, c'è tempo fino a metà luglio, quindi mettete le targhe, se no vi fermano e vi sequestrano. politica e folklore, le reazioni, leggi sul saltarello, rispondono Marilena Rossi e la Scoccia, la sinistra deride la tradizione, le due esponenti della maggioranza contro le polemiche dell'opposizione sui due progetti legislativi per valorizzare a livello globale il ballo abruzzese, è ridicolo contrapporle ad altri problemi.
1: Quello aveva detto che c'erano anche problemi in più in Abruzzo, avevano detto le opposizioni. Però c'è D'Alfonso però che ci dice
2: sulla sanità, Marsilio si appella al cielo,
1: in realtà si era appellato a Mattarella, ma secondo lui al cielo, cioè praticamente inutile, vuol dire.
2: A 10 anni dalla morte del radicale, arrestai, c'è l'intervista appunto a Di Francesco, arrestai Pannella per uno spinello, poi diventammo amici, gli mandai un telegramma di solidarietà e venni punito, ma quella legge era ingiusta.
1: E c'è un'intervista.
2: Poi un'altra testimonianza, la SLA ha vinto sul corpo con la testa, resto in trincea, l'ingegnere abruzzese bloccato dalla malattia, scrive a Mattarella. L'eutanasia, sono convinto che la resa non sia mai una soluzione, ma ognuno sceglie personalmente come andare avanti, questo siamo d'accordo. Il sacerdote testimonial, c'è un'altra intervista, io prete tra i ragazzi, così è il mio volto in TV per aiutare la Chiesa.
1: Fa
2: le pubblicità per l'8 per 1000, fa pure il prete.
1: Don Antonio.
2: Allegritti e quegli spot nazionali per l'8 per 1000, ho voluto spiegare che offriamo ascolto senza giudicare.
1: Andiamo avanti.
2: La rubrica sull'alimentazione, ecco i vigneti eroici dell'Abruzzo, tutti pregi dell'alta quota, lo studio sulla viticoltura in contesti geografici particolari, colori, gusto, profumi, il clima unico della regione cambia tutto. Terrore a Modena, in auto, falce ai pedoni, 4 feriti gravi, Salim El Kudri ha anche cercato di accoltellare chi provava a fermarlo, si indagherà sui suoi dispositivi informatici e sugli ultimi contatti. Laureato, 31 anni, in cura psichiatrica, non ha precedenti. 2 anni fa era in cura, non era più seguito da 2 anni e ci si chiede come mai.
1: Come mai?
2: Mattarella ringrazia i coraggiosi, il Presidente della Repubblica applaude chi ha bloccato il colpevole.
1: Sì, perché uno di quelli che l'hanno bloccato è stato accoltellato. Cioè...
2: Sì.
1: Nero. Questo è l'urgente. Pronto?
2: Non è un c'è.
1: C'è un cane che abbaia tutti i giorni e notte? Ma dove è qui vicino? Non... Via Permociano 32. Avete chiamato i vigili? Sì, i vigili. 80, avete chiesto tutte e due, 80, 20, poi, vabbè, no, ma ti puoi segnare il numero? In diretta, 80, vabbè, 085 sempre, poi 80 21 248, oppure 249, verranno con la macchina a vedere com'è la situazione. Chi è? Chiama subito, però non dormi più. Prego, buongiorno. A posto. C'è la soluzione, noi la diamo, mentre i testimoni a Modena sono ancora sotto shock perché hanno visto le persone volare in aria.
2: La tragedia delle Maldive, morto un sub maldivese.

0: Israele prepara l'escalation.
1: Buongiorno, oggi ci fermiamo, riprendiamo la guerra mercoledì, ecco. Vabbè, tra me c'è la guerra, la prima guerra mondiale, la seconda, che ci stava questo qua che avrebbe combinato.
0: La tragedia della disperazione, neonata morta poco dopo lo sbarco a Lampedusa, la piccola 5 mesi era grave ed è deceduta per il freddo, è arrivata a bordo di un barcone con altre 55 persone.
1: Diciamo nel caso loro, c'è una frase famosa.
0: Andiamo avanti.
1: Perché?
0: Sto leggendo, c'è qualcosa di... Teramo. Servizio idrico, gestione dell'acqua, D'Angelo, la governance spetta a Teramo.
1: Ho detto più volte,
0: presidente D'Angelo. Della provincia contro la riforma, un calcolo di lobby per favorire Pescara e l'Aquila.
1: Abbiamo detto noi senza che fossimo, avessimo una carica. Da tempo l'abbiamo
0: in
1: detto.
0: In caso di accorpamento di società chiede che il capoluogo tenga la guida per primati indiscussi. Questo è vero. Dovrebbero comandare quelli che lo sanno fare,
1: esatto,
0: non la gente che non sa manco dove.
1: Lui è contro, però se c'è quella possibilità, se proprio si dovesse fare, che guidi il ruzzo, perché i tardi perdono l'acqua in tutti i sensi e quindi sta.
0: Traforo del Gran Sasso, due notti di stop, chiusura prevista dalle 22 alle 6 in entrambe le direzioni, domani e martedì per lavori di manutenzione, quindi vi tocco di capannelle.
1: Capannelle famose.
0: Teramo, mercato settimana.
1: Oppure da Pescara.
0: Mercato, poi trovi sulla 14 trovi i cantieri.
1: Mercato settimanale.
0: In centro storico lo spazio non basta più. Lungo i corsi Cerulli e De Michetti, il transito per i pedoni è minimo. Furgoni addossati a portoni e vetrini creano disagi anche ai residenti.
1: Il carnessale che fa?
0: Questo carnessale.
1: Di spalla.
0: Carnessale subentra agli Uras in consiglio.
1: Ma dove?
0: Cioè la surroga.
1: Quella
0: notizia la notizia di 10 giorni fa.
1: Ho capito, ma ci sta uno alterno che fa gli Uras di cognome.
0: E poi come il carnessale, ma non è che.
1: No, però.
0: Voglio dire. Diciamo che c'è una.
1: Sembrava straniero.
0: C'è una kermesse di cognomi. Liurnas, Carnessare e Melarangelo. Cioè si salvano solo.
1: Quindi poi c'hai il secondo e la frutta.
0: E la frutta. Cioè, ma si salvano solo D'Alberto e Ferri qua.
1: Esatto, però dicono che D'Alberto ha la frutta, visto che ha fatto tutto questo casino per cambiare un assessore.
0: Arca e Castello, laboratori e visite gratuite, eventi in occasione della giornata dei musei di Padova, dice costruiamo un'offerta culturale di valore. E poi andiamo ancora a Teramo, elezioni amministrative, non è a Teramo, è a Castelli in questo caso, il 24 e il 25 maggio, in tre per la poltrona di sindaco, in corsa ci sono Di Simone, Schiappa e Tancredi.
1: Per chi voterei? Guarda i cognomi, chi voto?
0: Schiappa.
1: Come si chiama la signora qua?
0: Di Simone sarà?
1: Ludovica Di Simone.
0: Sì. Schiappa,
1: poi
0: è lui,
1: Schiappa e Tancredi. Avanti i giovani,
0: sì, tutti
1: che puntano sul rilancio, ci sta un giovane del borgo tramite l'arte. Castelli, va una grande idea,
0: BCC di Basciano, dal bilancio 2025 numeri in crescita e solidità.
1: Bene.
0: Silvi, il soccorso in elicottero, TIR si schianta, paura e coda in A14, si ribalta un'autocisterna, ferito il camionista, traffico paralizzato nella carreggiata sud per la chiusura di una corsia. Sanità, i medici di base scendono in piazza, la FIM Terramana aderisce alla protesta per l'accordo integrativo e il sistema dei servizi territoriali. E poi, no, vuoi leggere tu, Gindessa?
1: No.
0: Ah, Tortoreto, ho bloccato il cellulare. Tortoreto, dal Ministero 2,5 milioni di euro contro frane e smottamenti. Le nuove risorse serviranno al Comune per mettere in sicurezza Fosso Sant'Egidio e Fosso Vascello. L'assessore del Sordo, interverremo sulla base della mappatura avviata dopo l'alluvione del 2007. È stata ripulita un'area abbandonata a Martinsicuro, al confine con Alba, poi la festa dell'intercultura in piazza, l'iniziativa dell'Istituto Pertini promuove conoscenza e dialogo tra paesi diversi.
1: Domani c'è in omaggio il libro su Pannella.
0: Alloggi Ater e canoni non pagati, a Giulianova maxi debito da 250.000 euro.
1: Abbiamo parlato, la trasmissione che abbiamo fatto ieri l'altro, incredibilmente gli inquilini di Giulianova, quelli morosi ovviamente, hanno accumulato negli anni 250.000 euro di mancati pagamenti degli affitti, per cui con difficoltà riescono a fare i lavori nelle case, anche di quelli che avrebbero bisogno.
0: Con l'Eranesco.
1: Ecco, io questa cosa di spalla che leggevo stamattina, un 80enne investito vicino casa non è grave. Due giorni fa sono stati investiti nonno e nipotina. Questo è Colleranesco adesso, che d'estate diventa una cosa impossibile per il traffico sulla Teramo Giulianova della gente che va al mare. E noi stiamo ancora a pensare che a Costelangiano, quando piove, ci sta qualche frana.

0: facciamola?
1: No, facciamola. So che io non la ricorderò. Forse Albani sì, che c'ha 30 anni di meno, ma io sicuramente non credo che ricorderò la Terra o Mare. E tanti altri, vi auguro a tutti di ascoltare, però è così. Gli scout, intanto, sono tante, Giulianova, celebrano 40 anni di attività. Successo al porto con il Maggio dei Libri, tra le iniziative quelle di Conalpa e naturalmente anche dell'Ente Porto e dei Caliscendi, mentre a Micaccia è stato premiato il presidente D'Angio, che ha detto ormai però sono tanti anni, può darsi che sia giunto il momento di passare la mano, complimenti per come ha gestito in tutti questi anni gli Amicacci, che hanno avuto anche dei livelli, dei successi a carattere internazionale.
0: Roseto, le grandi opere dopo lo stop, scuola romana, ripartono i lavori, salvi i 13 milioni per il nuovo stabile. I fondi PNRR erano stati bloccati in seguito alla risoluzione del contratto con l'impresa vincitrice, sindaco e vice sindaco. La nuova gara d'appalto sarà fatta dall'ente, avviata entro la stagione estiva, perché ricordiamo che devono essere i lavori PNRR devono essere chiusi al momento entro il 2026. Segnaletica orizzontale sistemata sulla statale 16, poi gestione fallimentare, dicono a Roseto, della polizia locale. Caso Grippo, siamo Roseto, attacca Nunes dopo il ricorso presentato dall'ex comandante.
1: Intanto spunta la colonnina.
0: Spunta la colonnina sulla statale 16, serve per ricaricare le auto elettriche, era stata contestata dal consigliere Petrini. Villa Comunale, due mostre per celebrare i talenti locali, sempre a Roseto, dal 23 maggio al 3 giugno. Silvi, un tesoretto da 11 milioni, complimenti, il rendiconto passa in consiglio, nelle casse dell'ente sono arrivati 90.000 euro in più dall'imposta di soggiorno. Il sindaco Scordella e l'assessore Valeriani, segno che la nostra città è diventata più attrattiva. No, è sempre segno del fatto che adesso ci sono anche bed and breakfast.
1: Se facevate quegli interventi, magari 11 milioni, mica ci servivano tutti
0: per
1: bloccare la frana, no? Che dice? Mettevamo un po' di soldi là?
0: Vabbè. È la storia degli avanzi.
1: Qua ognuno fa
0: la barzelletta, che sono allora, prima c'era una cosa positiva.
1: No, tu hai notato una che barzelletta. Prima, fino all'anno scorso c'era la corsa a chi faceva, denunciava più presente, un milione, un miliardo. Adesso a chi spende meno soldi? Dovete spendere i soldi per la gente. 11 milioni.
0: No, che sono i soldi della gente.
1: Appunto.
0: Li hanno presi alla gente che non li può spendere sul mercato e loro non li spendono.
1: Non li spendono.
0: Fra l'altro non è una situazione di deficit perché dichiarano un avanzo, quindi una follia.
1: Credo che non gli possa dare, siccome è la mattinata dei cognomi oggi, credo che quel cognome che ha non sia in malafede,
0: è vero,
1: se ne sia proprio scordato, chiamandosi appunto Scordella.
0: Ad Atri fanno anche le prove di rimpasto in giunta, tutti a fare il pane. Si annunciano altri abbandoni dopo la divisione del capogruppo di Fratelli d'Italia, Macera,
1: è parente,
0: non credo.
1: Però c'ha un parente di Fratelli d'Italia.
0: Pescara, inchiesta per corruzione elettorale. Pignoli ha deciso, ora mi dimetto ma sono certo di essere innocente. L'assessore di Forza Italia scrive al sindaco Masci: aiutare gli altri non può diventare un reato, pronto a chiarire tutto.
1: Ma casa, vabbè.
0: Qua.
1: Non si può fare. Punto da un insetto, le farmaciste lo salvano.
0: A Manopello, strano che non ci sia l'intervento anche di Alfonso qui. A Manopello, reazione casa sua, allergica per un 25enne che lavorava nei campi. Decisiva l'iniezione di adrenalina.
1: Ma si fa solitamente.
0: Pescara, nuovo asfalto sulla Riviera Nord, mercoledì chiude il primo tratto, per 3 settimane una delle arterie principali diventa un cantiere. Gli operai in azione giorno e notte, 1 milione di euro per il lungomare, Masci, intervento mai fatto e attraversamenti pedonali rialzati.
1: Come si fa?
0: Non lo so. Agenti in servizio anche di notte a Montesilvano per l'estate, è partito il terzo turno della polizia locale che andrà avanti fino al prossimo 30 settembre.
1: L'abbiamo fatto anche noi. A proposito, cominciate subito a mettervi d'accordo come fare le campagne contro le moto truccate, le bici truccate. Non facciamo come l'anno scorso, arriviamo all'ultimo secondo, poi quando arrivano i carabinieri abbiamo fatto le grandi operazioni. Mi raccomando, mettetevi subito al lavoro.
0: Piedi. L'Aquila, taglia cozzo il killer silenzioso, monossido nella casa vacanze, nonna e nipote salvi per miracolo. Ucciso col trattore, fu omicidio, tragedia nel Fucino, la procura contesta la volontarietà, vittima positiva alla cocaina. Chieti, la Lega in piazza Marconi per Colantonio, c'è Salvini che dice una scelta di coraggio, il vice premier
1: soli.
0: Ospite in città, Chieti, la sinistra ha fatto solo chiacchiere. Poi abbiamo Sicari, il mio impegno per lo sport, il candidato di Fratelli d'Italia, più manifestazioni e valorizzazione degli impianti.
1: E infatti, come vedi, Marsiglio è lì, sì, ma non sta quando, con Salvini.
0: Beh, no, perché faceva.
1: Beh, appunto.
0: Candidati spariti dalla lista, ora vogliamo chiarezza, scompaiono dai manifesti i nomi di nuovi aspiranti consiglieri in corsa per Cascini. Il leader civico, se l'errore è a monte, chiederemo il rinvio delle elezioni.
1: Addirittura.
0: Lupi a Vasto, partono i monitoraggi, dopo le segnalazioni dei residenti e la lettera di Menna, interviene il parco per garantire i controlli.
1: Il sindaco, attento,
0: non lo posso catturare, almeno guardatelo voi. No.
1: Mi guardate pure male, vabbè. Zarrillo, che è stato anche a Giulianova, festeggia i 30 anni, famoso l'elefante e la farfalla, va bene, è stato anche qua. Oh, ci sta la porta!
0: Porta che ha incantato, però dice.
1: Incanta il voto nella notte è arrivato. Il quinto, voto nella notte ha fatto quinto. Mentre l'arena, che cosa canta? Nel blu dipinto di blu, addirittura la canzone di Modugno del 1958. E come mai tutto ciò? Vabbè. È andata, quindi non ha vinto, ha fatto quinto. Dopo, ripeto, Israele e Australia. Ha vinto la Bulgaria, tra l'altro.
0: La Bulgaria.
1: Quindi sono all'avanguardia per la musica in Bulgaria. Bene, l'Abruzzo saluta la corsa. Chi vince a Fermo?
0: Nervez fa il bis a Fermo. L'equatoriano vince l'ottava tappa partita da Chieti. Eulalio sempre leader.
1: Eulalio si chiama.
0: Eulalio.
1: Questa è la cantone Eulalio Torricelli da Forlina.
0: Manco esistesse.
1: Sì, no. Ti voglio dare la classifica, ti voglio dare.
0: Di che cosa?
1: Di Eurovision, perché tu sei un giurevi dell'Australia. In effetti che...
0: Gendrini di l'Australia.
1: Vai.
0: Chieti in festa per il giro, piazza San Giustino e Rosa, migliaia di persone al via dell'ottava tappa tra palloncini, cori e strecioni, in città mostra ed eventi legati alla corsa, molto emozionato il teatino Ciccone. Tennis Lampo Sinner, oggi la finale con Ruud, il campione azzurro impiega un quarto d'ora a battere Medvedev nella prosecuzione della semifinale interrotta venerdì. Poi Corsa Champions, oggi tutta la Serie A in campo, si parte alle 12 con il derby di Roma, il Milan, la Juve, il Como e il Napoli, alle 18 Inter a San Siro. MotoGP, Marquez vince la sprint di Gian Antonio III, oggi la gara. Andiamo al Pescara, il Delfino dopo la retrocessione in C di Lemma Insigne, il Monza lo vuole per la A, il club vorrebbe trattenere il capitano alla porta, c'è anche il Sassuolo. Scontri allo stadio, trasferte vietate fino a febbraio, il provvedimento dopo i disordini nella sfida con lo Spezia, divieto esteso a tutti i residenti in Abruzzo. Il settore giovanile, primavera KO, addio a sogni di gloria, il baby del Pescara sconfitti ai rigori.
1: Ah, va bene una?
0: Serie di caos Chieti dopo la retrocessione, i tifosi in piazza dicono Chieti merita rispetto, protesta degli ultra alla partenza del Giro d'Italia, trattativa con Pistilli, l'alternativa è ripartire con il Città di Chieti.
1: E ricordiamo che... hanno fatto ricorso al CONI,
0: sì,
1: però oggi si gioca regolarmente le canate San Marino.
0: Nessun riscontro sulla richiesta di sospensione di sospendere i playout. Oggi si gioca la sfida tra Recanatese e San Marino. Il tecnico del Zotti concede il rompete le righe alla squadra. Che sta a fare?
1: Beh, no, anche perché Recanatese e San Marino giocano, quindi va avanti. Non è che poi uno si salva e poi gli dice no, gli ridiamo i punti e quello retrocede. No,
0: L'avvocato Flavia Tortorella dice: sentenza sproporzionata rispetto ai fatti, esperta di diritto sportivo, sarebbe stata più equa la penalità di 4 punti.
1: Magari date a gennaio,
0: a febbraio,
1: anche loro avevano la possibilità di potersi salvare.
0: Certo.
1: Vabbè.
0: Allora, ecco qua, Teramo alle Pomante avverte: il mio unico pensiero è vincere, voglio portare a casa la seconda finale di fila, in dubbio Borgarello, Angiulli è pronto a sostituirlo, il notaresco sogna Vagnoni, vogliamo goderci la partita.
1: Mi pare un po' riduttivo.
0: I rossoblù si giocano la loro prima finale della storia, il tecnico sceglie gli stessi 11 di Ancona, sono attesi 280 tifosi.
1: Noi saremmo stati
0: 2800.
1: Vabbè. Oh, quella cosa tra quelli che hanno vinto i due gironi, quindi niente di particolare, i due gironi di promozione.
0: Basket, Roseto a Ruvo senza tifosi, Finelli punta su Durant, c'è un play ottimo. Alle 19 al Pala Colombo in gara 1 la Liofilchem sfida la squadra del Pescarese Raiola, tra i biancazzurri rientra nei disponibili Donadoni, ancora in dubbio Harrison.
1: Va bene. L'amicacci non gliela fatta.
0: L'amicacci va a KO e sfuma la finale scudetto.
1: Ha perso in semifinale, insomma. Ecco qua. Abruzzo Messaggero. Ora i truffatori clonano le voci. Rubati 30.000 euro ad un anziano. Non guardare. Dove è successo? Guarda a me.
0: Che?
1: Dico cose di cronaca. Dove è successo? No, ad Abruzzo.
0: A Sulmona.
1: Sulmona. Finti carabinieri hanno raggirato una donna di 81 anni portando via anche oro, quindi vuol dire anche i soldi naturalmente, e questo è accaduto. E andiamo ancora avanti a vedere le altre notizie. A Pescara allarme microplastiche sulle palme, questo fa arrabbiare questa cosa, i filamenti degli ombrelloni delle palme, dice che sono inquinanti.
0: Sì, infatti li stanno vietando. Infatti non si devono comprare nuovi perché se non, presto saranno totalmente fuori legge.
1: A guarda che succede a Chieti. A Chieti rischio l'invio perché i manifesti sono sbagliati, sono scomparsi alcuni candidati dalle sulle affissioni ufficiali mancano 9 nomi di candidati, però pure quelli che l'ha fatta, ragazzi. A Pescara si dimette Pignoli, indagine per voto di scambio, via l'assessore. Poi Porta a Porta, che tu ami, in centro, tolti 3.000 cassonetti, vedi? Però non mi pare che sia migliore questa visuale.
0: Nel Medioevo si buttavano in strada i rifiuti, e questo è quello che fa il Porta a Porta.
1: Poi farmacisti, è importante questa cosa. Farmacisti salvano giovane da uno shock. Mamma, non per la ragazza era stato punto da un insetto. All'Aquila, irregolarità e lavoro nero, chiuso il locale. A Torino di Sangro, Via Verde, partono i lavori, il ponte ultimato in un anno. Salvini va a Torino di Sangro e dice come si fa?
0: Va prima.
1: In un anno, sì. Pescara, quel giovane voleva farla finita e la gente lo filmava. Quello che dice, però c'era qualcuno che guardava quelli che filmavano quello che si stava gettando, ma anche lui non è che è andato a soccorrere, ma pare che
0: filmava quelli che filmavano.
1: Ecco qua, se andiamo sopra vediamo che c'è un po' di derby, ecco, lo vediamo qui oggi il derby playoff, i tifosi caricano Teramo e Notaresco, era famoso per caricare invece l'allenatore, secondo allenatore della serie dell'Aquila, Fucili. Pescara, stasera c'è il live di Zarrillo con 30 anni di successo, l'abbiamo già fatto noi. Pescara, il nodo nuovo allenatore, ora rispunta l'ipotesi Tesser. Cioè, secondo me, già la società, tutto quello che era successo, li mettevano tutti, non si è diverso nessuno. Sisma, per gli espropri del progetto Case scatta l'indennizzo milionario. Bene, basta. Poi abbiamo un ragazzo sul parapetto, la gente lo filmava, solo io ho chiamato il 112. Eccolo qua, Porta a Porta Pescara, ultimo atto, parte anche la zona centro, tolti 3.000 cassonetti, sarebbe esteso il sistema di raccolta differenziata in tutta la città, ma con alcune variazioni. Masci ha detto che nell'area centrale abbiamo evitato l'esposizione dei mastelli. È brutta vedere i mastelli, i sacchi mi pare peggio fino a quando non li tolgono, no? Via tutto sotto ciò. C'è anche uno schema, c'è. Poi i nidi, da Sili Nido, a settembre aprono 4 nuove strutture a battere le liste d'attesa. Pure là. Andiamo adesso al voto di scambio. Una casa in cambio del voto, si dimette l'assessore Pignoli. Dopo l'inchiesta della procura, lettera al sindaco, sono innocente però, lascio. Problemi di salute, dietro la decisione del politico di Forza Italia, campione di preferenze. Quindi, sapete che sei campione di preferenze? Riviera Nord, nuovi asfalti, lavori al via il 20 maggio, lo sappiamo, quindi attenzione, se vi devi andare a pescare. Poi c'è l'allarme microplastico riportato in prima, filamenti di ombrelloni sono dispersi sulla spiaggia. Un cittadino segnala, trasportati dal vento finiscono direttamente in mare. Padovano è il D'Alfonso del Robo Mare, roba qua. Questo materiale è presente da anni, sarà eliminato entro il 2029. Quindi, come dici tu, quelli che ci stanno, non le comprate più perché tanto ve li fanno eliminare. Quindi il problema forse c'era. Poi c'è la truffa con un messaggio WhatsApp: pedaggio non pagato, clicca sul link.
0: Non cliccate.
1: All'Aquila, area di Porta Barete, si sblocca il progetto di riqualificazione. Meno male, chiese non ce ne sono, ma c'è il Torrione. Irregolarità e lavoro nero, chiuso il locale del Torrione. Poi le scuole servono 20 milioni di euro per gli edifici scolastici di Avezzano.
0: 10 ve li può da Silvi.
1: 11 addirittura.
0: Uno se lo tiene per sicurezza.
1: Per sicurezza. Poi i truffatori clonano una voce e portano via 30.000 euro. State attenti, non rispondete, non aprite, non fate niente. Insomma. Se non conoscete non fate entrare nessuno. Poi non era una frase misogina, il professore respinge le accuse che aveva detto.
0: Aveva detto che c'è tanta disoccupazione perché lavorano le donne. Professor Veraldi,
1: incredibile. Allora, sfida elettorale, arrivano i leader di Pangrazio con la G sotto attacco hacker, gli hanno clonato qualcosa. Monossido, tragedia sciorata, zio e nipote salvati in extremis. A Chieti, i manifesti sono sbagliati, ora la lista di Cascini, eccola qua, è un civico, punta al rinvio del voto. Sulle affissioni ufficiali mancano 9 di candidati. Chiesto un vertice, arriva Salvini, centrodestra diviso, la nostra è una scelta di amore per la città. Invece gli altri, Sicari e gli altri, non ce l'hanno questo amore, per cui ce l'abbiamo solo noi e candidiamo con l'Antonio. Vedremo come va a finire. Attenzione a Legnini, perché la sinistra può avvantaggiarsi solo quando il centrodestra va diviso. Autostrade, premiati gli eroi della frana di Petacciato. Poi tre bambini ai genitori, quando torniamo a casa? Quando torniamo a casa?
0: La famiglia nel bosco, l'avvocato.
1: C'è poco di Villone è arrivato.
0: Mancano loro anche gli animali.
1: Vedi che te l'ho lasciato con un disegno.
0: Via Verde, partono i lavori, il ponte pronto in un anno, l'infrastruttura di 80 metri da 4 milioni ricollegherà la pista ciclabile abruzzese, che è interrotta anche a Giulianova fra Tortoreto e la nostra cittadina.
1: Adesso però dice che la prima decade di giugno sarà pronta, ha detto.
0: A lei di giugno.
1: A Teramo ci sono spaccio, ris e bivacchi, ma sono mica ovunque. In una piccola piazzetta del sole i controlli non bastano.
0: Però
1: in una
0: piazzetta stanno tutti là, sanno che stanno là.
1: Ma pare che siate terribile.
0: Quanti accessi uscite poi per la piazzetta?
1: Poi lo vediamo un'altra cosa. Ho visto una cosa. Poi tir con cisterna si schianta in A14, autista ferito, paura e lunghe code. C'è un tondino come terzo, eccolo qua, l'apertura straordinaria del polo museale.
0: A Teramo,
1: quindi tu puoi andare anche quando non te l'aspetti. Poi Zarrillo, 30 anni di successo a Teramo. E ancora Pescara al bivio, rispunta, cioè questi già stanno a parlare di allenatori. E Toto allenatore dopo l'addio di Gorgone. La società deve scegliere entro inizio di giugno. È obbligatorio, no. Restano altre le quotazioni di Tisci, quello del Pineto. Sembra calare invece l'ipotesi Stellone. La primavera beffate rigori, in semifinale ci va l'Albino Leffe. Poi via la semifinale nazionale per i baby campioni, qua siamo al rugby. Teramo, adesso devi vincere, chi lo dice? C'è qualcuno che parla? Sì, perché è importante, perché dice che in caso di vittoria sono al primo posto per quanto riguarda il ripescaggio. 3.000 tifosi del Chieti, del Teramo invece quelli erano 280.
0: 280.
1: Vabbè.
0: Volevi leggere? Eccolo qua.
1: Chieti, il giorno dell'addio, in piazza la protesta dei tifosi. Vabbè, ormai dovete pensare a una società, qua la società vi serve, al di là della squadra che bene o male c'era, e l'allenatore pure. L'Abruzzo salute il giro, folla la partenza dell'ottava tappa del centro di Chieti, poi nel Pescarese e nel Teramano prima del finale a Fermo. Chi è che trionfa?
0: Narvez, ma il tifo è tutto per il Teatino Ciccone. Volevo tentare la fuga, ma non mi hanno lasciato spazio.
1: Non mi hanno lasciato spazio.
0: Pure largo,
1: secondo me così si deve
0: fare. Vai, tranquillo.
1: Roseto, eccolo qua. Oggi in Puglia, a Ruvo di Puglia, la caccia al riscatto, siamo ai play-out.
0: E quella è zona di sequestri.
1: Prima del Messaggero.
0: Allora, auto sulla folla, terrore a Modena, l'uomo in cura psichiatrica ferisce 8 passanti, 4 sono gravi. E poi Meloni, Hormuz, no ai pedaggi, un ponte Mediterraneo Golf, dai questi ponti. La Premier interviene all'Europe Golf Forum in Grecia.
1: Dove noi siamo sotto, il debito pubblico ci ha superato.
0: Sì. Cioè, siamo noi abbiamo superato loro.
1: Quindi siamo ultimi.
0: Sì.
1: La pressione fiscale.
0: C'è un editoriale di Luca Ricolfi.
1: Vedrà come risolvere questo problema.
0: Sì, e poi abbiamo lo sport.
1: Roma, villaggio globale, è vero. In pochi
0: finalissima
1: metri,
0: Sinner Rudd e poi derby Lazio-Roma alle 12. Febbre da Champions. Non si sapeva a che ora inventarsi il derby, poi alla fine alle 12 si giocherà a mezzogiorno.
1: Costringono anche tutti
0: gli altri a giocare a mezzogiorno.
1: A mezzo, complimenti, va bene.
0: Abbiamo finito, quindi
1: auto sulla folla moda, l'abbiamo visto, sì.
0: Salutiamo i nostri amici e poi
1: vuoi andare a fumare
0: qualche stacco,
1: oppure chiamiamo subito Casalena,
0: quello come vuoi, diciamo. dici tu.
1: Salutiamo,
0: buongiorno a Luigi Anni, buona domenica direttore Gabriele, buongiorno Loredana Ciaffoni, tantissimi auguri Luigi Anni, l'avremmo fatti dopo Loredana, ci hai anticipato, mannaggia, oggi è il compleanno di Luigi,
1: sì, lo so,
0: facciamo tanti auguri,
1: fedelissimo.
0: Buongiorno a Rita Ranalli, buongiorno ad Antonella Leonio, buongiorno a Valentina Campeti,
1: buongiorno,
0: buongiorno a Max Rastelli, ad Attilio Torquati, a Chiodi Luigi ed Anna, buongiorno a Rossella Mattiucci, ad Alfredo Di Federico, a Betty Alm e a Bruna Ruggeri, buongiorno a tutti voi.
1: Noi non c'è Paolini perché oggi è la domenica,
0: non si lavora,
1: anche quindi Dio si riposò e anche lui, quindi non ci manda i saluti perché non sta lavorando, però c'è questo appello al lavoro, l'ha fatto sempre.
0: E allora noi facciamo qualche stacco, dopodiché torniamo con il meteo e altre
1: rubriche. Ci aspetta Casalena, eh?
2: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita anche a domicilio al numero 085 29 05 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
3: Scamosciato, impazza da Globo!
4: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo €29,99.
3: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a €39,99.
4: E per il match perfetto, abbina la tua borsa Rifle a solo €19,90. Più di 12 colori!
3: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami!
5: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
6: La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.
1: Casalena, sì. Ricordo che l'anno prossimo, nei giorni 7, 8, 9 maggio, ci sarà a Giulianova il raduno nazionale dei donatori di sangue. Ieri sono andati a fare una specie di staffetta, a raccogliere il testimone per la prossima edizione, a Pordenone, perché si svolgeva in Friuli, tre assessori di Carlo, Albani e Nausica Cameli, e c'era Luigi Corradetti che guidava ovviamente come presidente della delegazione giuliese, e c'era anche la dottoressa Bibi, che è la famosissima Fulvia Sbei, ed altri. Complimenti, quindi abbiamo questa notizia, 7, 8 e 9, quindi giusto nel solco della destagionalizzazione, mentre invece sembra non aver avuto grande successo la proposta di Arrostiland a Giulianova, così almeno sotto i commenti. Questo sicuramente è una cosa importante che porterà tantissima gente a Giulianova. Allora, vediamo se riusciamo a parlare con Cameli, mentre tu intanto...
0: Sto chiamando Casalena.
1: Casalena,
0: va bene?
1: Sì, una cosa alla volta.
7: Buongiorno.
0: Buongiorno a te. Allora, che ci dici? C'è il sole.
7: C'è il sole, la perturbazione ieri ci ha interessato, è già sfilata verso i Balcani, quindi praticamente ci lascia insomma una giornata soleggiata. Direi che sarà una settimana dove il sole la farà da padrone, anche se non mancheranno gli annuvolamenti, perché le correnti saranno sempre abbastanza tese occidentali, quindi dei corpi nuvolosi provenienti da ovest arriveranno su sempre, ma con nessun fenomeno di rilievo.
0: Quindi non c'è il rischio dei famosi temporali pomeridiani?
7: No, perché l'atmosfera ancora non è così instabile e soprattutto non è calda, appunto tale da provocare insomma la formazione di nubi dense al di dosso dell'Appennino. Probabilmente questa cosa arriverà da giugno in poi, quindi insomma non è per il momento una situazione diciamo a divenire, nel senso, quindi questa settimana prevalentemente bel tempo. Martedì avremo qualche nuvola in più, devo dire, perché dall'Appennino scivolerà verso sud, quindi avrà più nuvole, qualche pioggia sulle aree interne. Qui da noi non arriverà nulla, se non appunto la nuvola sta sparsa. Per il resto settimana piuttosto tranquilla, né calda né fredda, si starà bene, le temperature saranno nelle medie del periodo, quindi una settimana di tarda primavera, ecco.
0: Va bene. Quella settimana giusta, nel senso, quella è tarda primavera, quindi va bene.
7: Tarda primavera, che poi la prossima settimana sarà l'ultima della primavera meteorologica, e il primo giugno entrerà l'estate, meteorologicamente parlando sempre. C'è sempre questa distinzione astronomica-meteorologica, ricordiamoci. Per quel che ci riguarda, noi interessa più la meteorologia che l'astronomia, perché ovviamente risentiamo delle temperature e ci interessa un po' meno invece della durata del giorno e della notte, che comunque sposta anche da quel punto di vista molto poco. Giugno sappiamo bene che il mese è con le giornate più lunghe, quindi da questo punto di vista anche entro l'1 o entro il 20 cambia molto.
0: Va bene, e lo sport, oggi sfilerata a pranzo di tutto il campionato più o meno, tranne l'Inter.
7: Oggi si gioca tutta la giornata, cioè a pranzo a mezzogiorno, l'orario anomalo, ci si gioca la Champions.
0: Sì.
7: E quindi soprattutto il Milan a Genova Genoa si gioca, cioè deve vincere, perché altrimenti insomma potrebbe rischiare di trovarsi fuori dalla Champions. La Juventus ha in casa la Fiorentina già tranquilla, però insomma c'è sempre l'incognita del fatto che la Fiorentina comunque è una acerrima rivale storica, anche se secondo me la Juventus rischia più forse domenica prossima col derby di Torino nel caso. E mentre la Roma c'è il derby con la Lazio, una Lazio a pezzi dopo la partita in settimanale.
1: Attenzione quando siete a pezzi, eh? Le reazioni. Dice che Sarri per protesta non va, ma poi alla fine secondo me ci andrà in panchina, perché
7: ma la Roma deve vincere, cioè, non ci sono né santi né niente, cioè deve vincere per forza, perché insomma
0: San Pietro e Paolo, San Giovanni fuori le mura,
1: ci sta tutte le basiliche, pure la Lazio ce l'ha quelle stesse chiese, purtroppo
7: Juve e Milan una partita si devono inciampare, la Roma entra in Champions, il come è più difficile,
1: è vero che 70 milioni sono in ballo, 70 milioni, i club li vogliono,
7: Sì, ma tutti li vogliono, perché altrimenti l'anno prossimo il mercato sarà comunque ridotto. Poi c'è l'Inter, la parata dell'Inter dello scudetto alle 3, c'è l'Atalanta a Bologna alle 18, che è la partita che vale la Conference, all'Atalanta basta perdere anche di un gol per qualificarsi, e poi stasera ci gioca la salvezza, perché la Cremonese a Udine, la Lecce in casa del Sassuolo, vediamo come andrà a finire, la Lecce ha un punto di vantaggio. Però insomma, potrebbe decidersi stasera, oppure si deciderà l'ultima giornata, vedremo.
0: Va bene, grazie, buona domenica, noi ci risentiamo domattina.
7: Grazie, buona giornata.
0: Ciao. Allora, andiamo avanti con la pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcaffè.
8: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
9: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
8: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
10: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
1: Perché va la Camelli?
0: Siamo lo sponsor. Scusa, perché parli sopra lo sponsor? Adesso fai come quello che vuoi fare.
1: Allora, un attimo, la Camelli. No, un secondo, per dire. Nausica Camelli. Dunque. Mi sta mandando 2000 messaggi. Tutti mo. Ho capito, ma vuoi parlare o no? Mi sono dato notizie di inutili.
0: No, da gusto vederti cercare disperatamente qualcosa che non trovi sul cellulare.
1: No, perché lei è intervenuto e mi ha bloccato, la sto trovando. Vediamo se vuole dire qualcosa. Con poco tempo, deve essere molto brava se vuole dire qualcosa. La domanda era quella, l'italiano. L'italiano. Pronto? La domanda è, la vuoi fare la diretta o no? Siamo ancora a La vuoi fare la diretta? Siamo in diretta, vuoi fare la diretta da Pordenone o no?
11: Ma io devo fare la diretta.
1: Tu puoi dire qualcosa, anzi già lo sei, quindi saluta, vai.
11: Ecco, bene, certo che voglio salutare. Siamo qui a questa, adesso stiamo facendo la sfilata con i rappresentanti sia delle amministrazioni di tutte le città che ci sono e di tutti i gruppi FIDAS di tutta Italia. E noi siamo il nostro gruppo, il gruppo donatori di Giulianova, quindi Associazione Cuore, è la prima, perché il prossimo anno avrà l'onore di avere il congresso nazionale a Giulianova, quindi dopo questa sfilata arriveremo in piazza, dove ci sarà il passaggio di consegne tra l'amministrazione di Pordenone e all'amministrazione di Giulianova. E ci sono tantissime persone, ci sono circa 2000 persone.
1: C'è anche una delegazione giuliese.
11: Donatori. sì, c'è una delegazione genese molto oltre ovviamente tutto il direttivo con i quali siamo stati ieri sera, che hanno fatto tutti i lavori assembleari di votazioni, di bilancio e quant'altro.
1: Che cos'è che ha ricordato Corradetti?
11: Ecco, Radetti ha ricordato con molta emozione da parte mia che l'ultima volta che c'è stato il congresso nazionale a Giulianova è stato nell'89, quando papà era presidente dell'associazione, che poi è stato il primo presidente ed è quello che ha avviato tutto questo percorso che in questi anni è diventato un percorso importantissimo, cioè una delle dei gruppi maggiormente riconosciuti in Italia, cioè in Abruzzo, ma non solo, anche in Italia, perché comunque Luigi è stato anche per due volte presidente regionale, quindi avere pure un rappresentante nostro come presidente della regione Fidesz, insomma, è importante, quindi un gruppo che negli anni è cresciuto e continua a crescere e lavorare benissimo.
1: Avete mangiato bene?
11: Eh?
1: Avete mangiato bene?
11: Sì, vabbè, mangiato sì, normale, una
1: piccetta
11: siamo mangiati.
1: Bene, ma va bene, poche tornate. Allora, complimenti ragazzi, buona giornata e buon lavoro, ci vediamo al ritorno, ciao.
11: Ci stanno pure Lidia e Marco insieme a me.
1: Esatto, li avevamo già citati prima, va bene, grazie, buon lavoro, ciao.
11: Grazie a te, ciao.
1: A posto. Quindi avevi messo lo sponsor di che?
0: Degli auguri.
1: Facciamoli.
0: Beh, facciamoli. Il santo,
1: il santo del sempre giorno, siamo, siamo, dove siamo?
0: 17 maggio.
1: Allora, San Pasquale Bailon era spagnolo, dove appunto era nato lì il 16 maggio del 1540, pastore, figlio di pastori, per combattere la solitudine del suo lavoro si dedicò alla preghiera e alla penitenza, rifiutò una ricca eredità per entrare in convento, dove per umiltà restò fratello laico, portinaio e addetto ai servizi. Deve andare ricco, rinunciò e fece il portinaio e addetto ai servizi. Dotato, benché illetterato, di scienza infusa e doti carismatiche, fu consigliere di illustri personaggi che gli affidarono difficili e pericolose missioni per le quali rischiò la vita. Fervente sostenitore della fede, si sforzò di comprovare la reale presenza di Cristo nell'Eucaristia e il potere divino trasmesso al pontefice. Questo era tutto meglio quello che ha fatto prima. Comunque, morì il 17 maggio, era nato il 16, morì il 17, ma qualche anno dopo, ovviamente, a Valencia nel 1592.
0: 52 anni.
1: Allora, che si chiama Pasquale. Tanti auguri di buon onomastico, Pasquale, Pasqualino, Pasqualuccio, Pasquale, tutti i diminutivi possibili. Mentre per quanto riguarda i compleanni facciamo gli auguri di, vediamo la piccola città.
0: La piccola città che ci da oggi, poi facciamo una panoramica.
1: Emiliano Matoni,
0: auguri.
1: Pasquale Ferretti, Fioretti, Daniele Giorgini,
0: auguri.
1: Giulia Flagelli,
0: auguri.
1: Eccolo qua, Luigi Ianni,
0: tanti auguri,
1: tanti
0: Luigi,
1: auguri Luigi
0: e Marco Cassini, auguri,
1: tanti
0: buon
1: auguri
0: compleanno. Vi ricordo che per ricevere gli auguri della Radio G basta telefonare i numeri 085 870 10 e 085 800 33 66.
1: Siete contenti? Sì, fatelo però, perché
0: per
1: poi già me non mi ha fatto gli auguri, come mai?
0: Allora, questa invece è Piccola Città, che è uscita stamattina e c'è un ampio ricordo dell'amico Galantini.
1: Tutti i pezzi, ma non la canzone illumina la prima?
0: Sì, ecco, forse.
1: Vedi, c'è che c'è il forse.
0: Beh, carica però non apre.
1: Voi lo sapete. Ecco, diciamo forse qua. Questa è più piccola.
0: Ecco qua.
1: Allora, il mio canto libero, il suo canto libero, questo è il pezzo mio, quindi è il più bello del genere, va bene. Poi sta Notte d'autore, sotto le stelle Fiorella Mannò illuminerà il porto di Giulianova, e che te lo sai perché, vabbè. Nel 1931 una presenza costante e silenziosa dedita all'educazione, poi Giulianova maggio 74, quando la città scelse il no nel 74.
0: Che no? Su che cosa?
1: quando la banda passò il mondo in marcia per la 26esima edizione del Festival delle Bande. Poi ricette di stagione per la tavola, qua c'è, c'è la mano di Vincenzo Iaconi, per la cura della persona e per l'ambiente. Poi questo è il pezzo invece del famosissimo Maestro Piccone, John Sebastian Bach, i concerti brandeburghese, la rubrica Tanti auguri a te, di cui già abbiamo detto. Qual era il titolo su Galantini? Ce l'abbiamo? L'uomo della storia. Bene, tantissimi auguri, ricordo ieri molto piena anche la chiesa di Colleranesco, dove c'è stata la cosiddetta messa di riuscita.
0: Che voglio capire, qualche no scelse Giulio 1974?
1: 59-1.
0: Quindi senso. Sull'aborto scegliamo il no? Dai, apriti.
1: Apriti, sesamo. Maledetta. Perché non si apre, Gabriele?
0: Non lo so, Frangerba, è lento.
1: Ah,
0: lento.
1: Per questo. C'è ancora uno.
0: Impossibile raggiungere il sito, addirittura mi dice qui il signore.
1: È stato appena messo.
0: Vabbè.
1: Che anno era?
0: Non l'appuremo. 74.
1: No, Giulianova disse no nel 74. 74 era che era?
0: L'aborto.
1: Il divorzio il primo fu. Primo il divorzio fu. Pronto? Dov'è che dicemmo no nel 74? Che cosa? Non si apre la pagina, te lo chiedo. Per l'aborto, benissimo. Eccolo.
0: Quindi
1: qua.
0: No all'abolizione della legge dell'aborto. Esatto. Scegliamo l'aborto.
1: Che scegliamo noi? L'aborto? Appunto, il divorzio.
0: L'aborto o il divorzio?
1: Certo, non ti ricorda. Tu ti sei appena svegliato, io mi ricordavo. Divorzio. Quindi, che scegliamo noi? A favore o contro il divorzio?
0: A favore, no.
1: Quindi a favore, quindi eravamo già là, Giulianova, a posto, grazie. Perché andiamo molto a livello nazionale.
0: Beh, 59-1, sì.
1: Perfetto, va bene. Grazie Canazza, buona giornata. È andato.
0: Abbiamo
1: saputo
0: anche questo.
1: Ci siamo levati anche questa cosa.
0: Allora, andiamo.
1: Possiamo continuare? Buongiorno ragazzi. Sì.
0: Andiamo all'almanacco, vuoi fare degli stacchi? Dimmi tu, decidi.
1: Niente, stiamo così guardando. Vabbè, noi possiamo guardare, e dunque siamo all'almanacco del giorno, che il giornalone non niente, tante stesse cose, dai. Oh, la luna è giovane, fase sottilissima dopo il novilunio di ieri. Oggi raggiunge, infatti abbiamo pubblicato le foto, hai visto, gigantesche? Oggi raggiunge il perigeo, punto più vicino alla Terra, l'evento alle 15.48, quindi che vediamo niente. Distante a circa... la bazzecola, la luna oggi è più vicina alla Terra, sapete quando è la distanza? 358.000 chilometri,
0: circa un secondo luce.
1: Vi si fatta la Bocconi, quanto tempo ci mette un quello ad andare sulla luna? Quando ci mette?
0: 3 giorni, mo l'ha fatta.
1: E lo ripeti?
0: Tre giorni.
1: Cioè 358.000 chilometri li fa in 3 giorni. E quando va il razzo?
0: Ma fa la divisione.
1: Madonna, quindi se tu vai là dentro stai bene?
0: Sì, mica c'è, se porti l'accelerazione.
1: Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Poi, ecco qua, è la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, riconosciuta dall'ONU e dall'Unione Europea. È stata celebrata per la prima volta nel 2004 e da allora ogni anno. Il 17 maggio 1990 l'ONU aveva reso nota la decisione di rimuovere l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali. Nel 90 addirittura. Definendola per la prima volta nella storia come una variante naturale del comportamento umano, ci avete messo a 90. Da allora qualcosa è cambiato, ma c'è ancora tanta strada da fare. Ci fate spunto, vannaccio, sta gente qua, è chiaro che c'è tanto da fare. Giornata mondiale della cottura al forno, e questo vale sempre anche nel 90, nell'87, nell'avanti Cristo. Giornata mondiale contro l'ipertensione, basta per una pasticchetta ogni giorno e vi salvate.
0: È vero.
1: Giornata mondiale delle telecomunicazioni, delle società di informazione. L'almanacco è però quello nel dettaglio, che riguarda proprio il sole, la luna, le stelle e la temperatura. Prego.
0: Alle 9.13 la temperatura è 17 gradi, l'umidità al 52%, il clima mite, il vento a 6 km orari. La massima di oggi sarà di 20 gradi. La qualità dell'aria è ottima, è 26 ed è considerata buona. Il sole è sorto alle 5.38, tramonta alle 20.23 e culmina alle 13.01. La durata del giorno è 14 ore e 55 minuti. La luna è sorta alle 5.31, tramonta alle 21.50, la fase lunare è nuova, è visibile al 3%.
1: Chi nacque oggi?
0: Nati oggi, 17 maggio 1866, 160 anni fa, Erik Satie, compositore e pianista francese. La sua arte toccherà impressionismo, dadaismo e non solo. Ascolteremo poi Gymnopédie numero 1. 17 maggio 1936, 90 anni fa, Dennis Hopper, attore e regista, fa le sue opere, Easy Rider,
1: famoso,
0: 70 anni fa. Nel 1956, Ray Sugar Leonard, pugile statunitense che per primo conquistò il titolo mondiale di 5 diverse categorie di peso.
1: Però
0: si ingrassava e vinceva
1: ogni volta. Va bene.
0: Oppure dimagriva e vinceva.
1: Accade oggi.
0: 17 maggio 1536, 490 anni fa, Enrico VIII commuta la pena di Anna Bolena. Non sarà bruciata viva, ma decapitata.
1: E che sarà?
0: Brava persona.
1: Credo che accolto.
0: Brava persona.
1: Con grande entusiasmo accolse questa decisione.
0: Intanto, però, vengono giustiziati 4 uomini, tra cui il fratello, accusato di essere i suoi amanti.
1: E tu, invece, lui è che meritava, che non si era accorto di niente. Se ne è accorto dopo.
0: 165 anni fa, nel 1860.
1: 4 uomini l'aveva tradito con 4 uomini,
0: ma quello fu tutto un pretesto per sposare quell'altro.
1: Lo so, però poverina, povera Anna, noi siamo con te,
0: 165 anni fa,
1: senza testa, ma comunque siamo con te.
0: Nel 1861 a Londra viene presentata la prima fotografia a colori. Il soggetto è un fiocco di tartan, il tipico disegno scozzese a quadri intrecciati delle Highland. L'immagine nasce dal metodo di James Clerk Maxwell. 3 scatti in colori diversi sovrapposti ricreano uno aspetto cromatico dell'oggetto originale.
1: Ce l'hai tu un esempio?
0: In che senso? Una foto a colori?
1: No, i fiocchetti,
0: ricordo. No, non i fiocchetti. 50 anni
1: allora,
0: fa.
1: Allora, 17 maggio 1976, 50 anni fa. I vescovi nel 76 attaccano i cattolici che vogliono candidarsi nelle liste del Partito Comunista minacciando la scomunica. La tensione è alta, ma la linea dura non regge, nessuna scomunica viene applicata e la polemica si sgonfia dopo il voto. 17 maggio del 2006, 20 anni fa, al Quirinale si tiene nel pomeriggio la cerimonia del giuramento per il secondo governo guidato da Romano Prodi, che ne ha ricevuto l'incarico il giorno precedente dal neo eletto Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano o Napolitano. Le frasi famose sono
0: di Dennis Hopper.
1: Che dice?
0: Sono un ragazzo di campagna della classe media, cresciuto tra i campi di grano. Ho pensato che dipingere, recitare, dirigere e fotografare fossero tutte parti dell'essere artista.
1: Ecco, tutti in mezzo al grano, tutte le cose che vedevo.
0: Una grossa relazione fra l'inizio della frase e la fine, però.
1: Mi è piaciuto tanto.
0: La frase è di Dennis Lee Hopper. Nato il 17 maggio 1936 a Dodge City e morto il 29 maggio 2010 a Los Angeles, è stato un attore e regista statunitense.
1: Che personalità!
0: Personalità effervescente e anticonformista, si è fatto notare come giovane ribelle accanto a James Dean, Gioventù bruciata e Il Gigante.
1: Regista.
0: Legando in seguito il proprio nome alla breve stagione hippie e anti-autoritaria del cinema americano dei tardi anni 60. Il film, da lui diretto e interpretato, Easy Rider, Libertà e Paura, è infatti divenuto il film manifesto dell'epoca, nonché una delle pellicole fondamentali della nuova Hollywood.
1: Complimenti!
0: Grazie Vincenzo. Allora,
1: è morto?
0: Grazie Vincenzo.
1: No, quello.
0: Dennis Hopper?
1: Non mi ricordo.
0: Ma credo di sì.
1: Quando aveva?
0: È nato
1: non ci
0: nel
1: sta.
0: 36
1: 90 anni, poca ancora
0: 90 anni, può essere.
1: Auguri, lo sappiamo.
0: Va bene, allora salutiamo intanto
1: tutti
0: i nostri amici che ci hanno
1: buona
0: seguito
1: giornata,
0: su
1: buona
0: Facebook
1: ascolto.
0: Vediamo se manca qualcuno. Manca qualcuno. Federico
1: Rossella Mattiucci c'era?
0: Paola Cicconi, Anna Maria Ruggeri, no, Rossella Mattiucci ci ha, l'abbiamo salutata, mi sa, non mi ricordo. Vabbè, salutiamo tutti quelli che ci hanno salutato e anche quelli che non l'hanno fatto, come se l'avessero fatto.
1: E quindi anche Paolini, che sappiamo il perché.
0: E adesso in radio andiamo ad ascoltare
1: questo pezzo strano che
0: questa Gintoneria numero 1 di Erik Satie e vediamo come impariamo qualcosa.

0: questo era Satie con Jim Nopidi numero 1. E con questa musica chiudiamo il Radio Notizie di oggi. Vi auguro una buona giornata, una buona domenica. Noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali, con il Radio G Notizie.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Cosa c'è che non va? Quando guardi dritto e non mi parli

Schiavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby, Moda 016, accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

0: segnalata.
1: Questo è Sabato Italiano, tanta bella musica italiana di ieri. Oggi iniziamo con uno sguardo al passato e alla musica di un grande interprete quale fu Rino Gaetano, che ritroviamo con Non Te Regghi Più.

Io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina, birricò.

dall'album Manifesto abbiamo ritrovato un singolo non conosciutissimo di Raff, si intitolava Io e Te. Da Raff a un altro artista italiano a cui siamo molto legate, che è Biagio Antonacci. Lo ascoltiamo con un pezzo non tanto in là. Sono passati 10 anni dall'uscita radiofonica di Non vivo più senza te.

E abbiamo ritrovato anche Gigi D'Alessio con Come suona il corazon, qualche anno fa, anche lui la versione integrale radiofonica del 2000 per l'esattezza. E adesso ritroviamo un'altra fantastica donna. Pochi sono i singoli che si ricordano di lei, ma questo è sicuramente il più famoso. Vai, cantiamo la squarciagola.

Ed era appunto la grande rettore con Splendido Splendente, penultimo pezzo appunto del nostro appuntamento del sabato italiano di oggi. Chiudiamo con Alan Sorrenti e noi ci ritroviamo tra poco perché torna il musicante. Tante belle novità musicali, condite quella anche da qualche pezzo del passato. Grazie e splendida giornata. Vai Alan Sorrenti, Figli delle Stelle. Buon weekend!

0: il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.
1: Radio G.

Buongiorno amici, questo è il Musicante, tante belle novità che saremo pronti ad ascoltare, ma il nostro viaggio nel tempo inizia con la Radio Sveglia che ci riporta un pezzo del passato. Ritroviamo Sia con Bird Said Free, un pezzo che parla di libertà e indipendenza. Lo ascoltiamo qui su Radio G.

Novità musicali che ci vengono presentate dal nostro Vincenzo Leoni. Quella che avete appena ascoltato si chiama I Know You're Hurting, una canzone che Ray ha interpretato quasi come una confidenza sussurrata. La sua voce morbida e controllata si muove su un arrangiamento essenziale che lascia spazio alle parole, un invito a non fingere di stare bene, a lasciarsi aiutare, a credere ancora nei miracoli quando tutto sembra pesare troppo. Prima ancora c'era Ricordi, il nuovo pezzo di Blanco ed Elisa, una ballad intensa e malinconica che racconta la fine di un amore attraverso due voci che si intrecciano come un unico pensiero ferito. Il brano anticipa l'album Ma e unisce la visceralità di Blanco alla delicatezza luminosa di Elisa, creando un dialogo emotivo che colpisce subito. Prossimo pezzo che ascolteremo invece è la novità di Madame, si chiama Ok, un brano crudo e diretto che racconta la condiscendenza, l'incapacità di dire no e il vuoto emotivo che ne deriva. È il secondo singolo che anticipa l'album Disincanto e prosegue il percorso introspettivo iniziato con Disincanto stesso. Ascoltiamo il pezzo.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza & Core esaltiamo i sapori della tradizione, con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22, ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mociano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327-6882-531. Seguici su Facebook ed Instagram. Pizza & Core. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, oltre al cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1, presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811. Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash & Gunn e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
2: Nell'Iperstore Oasi le sorprese, le grandi sorprese sono speciali.
0: Uovo Pernigotti da 210 grammi a 6,49 euro. Prosciutto di Parma DOP a 2,59 euro letto. E pasta Barilla da 500 grammi a 59 centesimi.
2: Iperstore Oasi. Prezzi bassi sempre, anche a Pasqua.
3: Cliniche Massetti di Fabio Stefano e Carla Massetti a Giulianova in via Galileo Galilei 343 e ad Alba Adriatica in piazza del Popolo 14. Fisioterapia, onde d'urto focali, Tecar terapia con metodo Car Therapy, crioterapia, terapia vibratoria, laser terapia super pulsato, elettroterapia, ultrasuonoterapia, osteopatia, osteopatia pediatrica, pre e post gravidanza, biodinamica, strutturale, fasciale, craniosacrale, valutazione posturale col metodo form metering, riequilibrio posturale, palestra digitale riabilitativa di World Pro Kin e T-Bed per valutazione, trattamento e prevenzione delle cadute nell'anziano, riatletizzazione dello sportivo e parerabilitazione pre-post chirurgica, posturale, individuale e di mini gruppo personalizzata. Per info Fabio Massetti 349 8701 952, Stefano Massetti 348 07 35 198, Carla Massetti 388 45 32 871. Rivolgetevi a noi per trattare le seguenti patologie: calcificazioni, lomboscialgie, cervicalgie, dolori articolari, contratture e rigidità muscoloscheletriche, riabilitazione pre-post chirurgica di tutto l'apparato muscoloscheletrico, disturbi della postura, disturbi del sonno, neonati, donne incinte, iperattività dei bambini e tanto altro. Venite a scoprire i nostri centri, perché star bene ci rende liberi.
4: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Scopri i prodotti e colori Sickens da Romani Colore e Ferramenta, via Trieste 76 Giulianova. Telefono 085 8004 953. Con Romani dai forma e colore ai tuoi progetti.
3: La farmacia comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia, come concreta attenzione al sociale. Un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia comunale Giulianova Patrimonio, al fianco delle famiglie. Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
5: Continua la super rottamazione Opel. Solo a marzo corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna, oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 2.905 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,36, rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 marzo. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro, passato e presente è un angolo di Eden, anche un angolo

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, l'odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera prima.

Era Piotta quello che abbiamo appena ascoltato con Così te ne vai, rappresenta uno dei momenti più emotivi del nuovo album Si riparano ricordi, è un brano che fonde malinconia, orchestrazioni potenti, un filo di speranza, conformando la svolta cantautorale introspettiva dell'artista romano. Prima ancora di ascoltare questo pezzo c'erano i The Colors con Rolling Stones, una svolta sorprendente per la band, un mix fresco di reggae, funk, pop e groove tropicale, scritto con Calcutta e Davide Petrella, pensato per essere una delle hit dell'estate. Subito dopo la novità internazionale che abbiamo ascoltato appunto qui su Radio G, è stata anche questa una bella novità. Ed è il pezzo, ma nel senso andiamo a ritrovare appunto la sua descrizione, perché l'abbiamo un attimino persa, è Days We Are Left Behind, nuovo singolo di Paul McCartney che ha anticipato il suo album più introspettivo The Boys of Dagen Lane, in uscita il 29 maggio. È una ballata acustica che racconta i ricordi di infanzia a Liverpool con momenti con riferimenti a John Lennon e i luoghi della sua giovinezza. Parliamo di un altro artista internazionale adesso, con un pezzo sempre segnalato da Vincenzo Iaconi come novità del momento. Si chiama Lose Control, la collaborazione sorprendente che unisce due mondi lontanissimi, la trap futuristica di Yet e l'eleganza senza tempo di Elton John. Risultato un brano che vive di contrasti, sintetizzatori aggressivi, linee vocali robotiche da una parte, pianoforte e melodia classica dall'altra. Ascoltiamo quest'altra bella novità che arriva qui su Radio G.

0: Si chiama Sideways, una delle canzoni più sensoriali e raffinate del nuovo progetto di Zain, un brano che unisce R&B contemporaneo, elettronica morbida, un'atmosfera avvolgente costruita attorno a un'emotività vulnerabile e adulta. Il prossimo pezzo si intitola Piove Metallo, uno dei brani più evocativi e simbolici del nuovo corso di Dargen D'Amico, una traccia che unisce ironia, critica sociale, immagini quasi dispotiche, mantenendo però la leggerezza tipica appunto dello stile del cantante. L'ascoltiamo in questa novità qui su Radio G.
1: Sono finiti gli altri. Oh, meno male che c'è lei.

Bene amici, siamo arrivati al tempo dei saluti, ma lo facciamo con un'altra bella novità che ci segnala sempre Vincenzo nel Musicante del Sabato, che come sapete racchiude tutte le novità del momento. Si chiama Younger You, è il nuovo singolo di Miley Cyrus come parte dell'Anna Montana 20° anniversario special, una ballad nostalgica e intima costruita come una lettera al proprio più giovane con un forte valore emotivo e celebrativo. Con questo pezzo vi salutiamo, vi auguriamo un buon weekend e una splendida giornata. Grazie a tutti.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna, Triumph, Loveball, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo, Fila, Loveball, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Loveball, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveball. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
1: Questo è il Radio G Notizie di oggi, è domenica. Domenica?
2: 17 maggio, è uscita Piccola Città.
1: Giornata. Sì, con parecchi pezzi dedicati come meritava a Sandro Galantini. Allora, andiamo con le principali notizie dalla prima pagina del centro.
2: TIR si schianta, caos in A14, Silvi si ribalta un'autocisterna, camionista ferito, soccorso in elicottero. Traffico bloccato verso sud, altri disagi in vista in A24, il traforo del Gran Sasso chiude per lavori per 2 notti consecutive. Poi abbiamo la vita non finisce con la SLA, parla l'ingegnere abruzzese bloccato dalla malattia che ha scritto a Mattarella. E poi il presidente della provincia di Teramo, la riforma penalizza Teramo contro il progetto di riorganizzazione dell'acqua della regione.
1: E noi siamo d'accordo.
2: Playoff di Serie D, Teramo finale per sognare, alle 16 l'ultimo atto, il notaresco prova lo sgambetto. Ancora sport, playout di basket, Roseto cerca la salvezza, prima sfida in Puglia. Tennis a Roma, Sinner fulmina Medvedev, oggi la finale per la storia.
1: Ma poi c'è stato un fulmine, cioè sono bloccati, ho avuto?
2: Sabato hanno sospeso, venerdì hanno sospeso la semifinale al terzo set perché pioveva e poi l'hanno rigiocata ieri pomeriggio.
1: Ma poi lui che stava male, che si era sentito?
2: Si è sentito male, ha vomitato, ma gli succede ogni tanto. Vabbè, una macchina continua a sparare la palla a 180 all'ora, okay. Prima o poi il fisico ti chiede conto. Le spalle, Pannella, il ricordo, lo arrestai per uno spinello, poi gli mandai un telegramma, parla l'ex poliziotto.
1: Di Francesco che lo arrestò, appunto lui siccome gli mandò il telegramma poi venne trasferito dalla questura dove era quasi il capo all'ufficio passaporti, lo ricordi in questa intervista.
2: Un'altra intervista al prete testimonial Don Antonio, volto degli spot che per sostenere la Chiesa. E andiamo sul soppalco, terrore a Modena, auto lanciata contro i passanti in strada, bloccato un 31enne, 4 i feriti gravi, 8 le persone investite. La nuova misura, i mutari e anche multe, la guida alla rottamazione, questa non ci riguarda, manopello.
1: Se c'è la guida potete applicare questa, Giulianova, visto che siete indecisi sul da farsi, il centro vi dà una guida, vedete.
2: Manopello, ragazzo punto da un insetto, le farmaciste lo salvano.
1: Ma vi volevo dire di stare tranquilli perché ieri c'è stata l'Eurovision, non ha vinto Sal da Vinci che era dato per favorito, è arrivato quinto è arrivato qui, dopo l'Australia e dopo Israele, quinto è arrivato, quindi è finito, dopo l'Australia, si sta l'Australia.
2: All'Eurovision
1: sì.
2: L'emendamento al decreto fiscale, come funziona la rottamazione, Tari, IMU,
1: Cugini, così in bara.
2: Ormai è tardi, non si può più. Tari, IMU e multe stradali, la guida alla rottamazione, ma saranno le singole amministrazioni a scegliere se aderire alla misura.
1: Ha detto che c'è una proroga
2: 30 giugno, beh, come fa?
1: E che ne so, così ha detto.
2: 30 giugno, eccola qua.
1: Allora, riguarda le imposte Tari e IMU e le multe. Perché dovete? L'ha fatto Rosetta, l'ha fatto Bini, l'ha fatto Tortoretto, ma avete detto...
2: L'hanno fatto tutti.
1: Tutti l'hanno fatto.
2: Fatto pure Pescara.
1: Fatemi capire,
2: avete
1: annunciato un avanzo, cioè avete 4 milioni non spesi, e vi servono ancora i soldi di questi qua, invece di venire incontro ai
2: cittadini. Poi si parla di pagare le tasse ugualmente, solo senza sanzioni. Magari c'è tanta gente che non ha voluto pagare, vabbè, colpitele però, è inutile che le lasciate là, dovete recuperare le somme allora. E c'è tanta gente invece che magari non le ha potute pagare perché non aveva i soldi, ma deve pagare il triplo, beh, come viene in mente?
1: No, e beh, non paga.
2: E appunto. Stretta dell'INPS sui certificati di malattia, nel 2025 ne sono stati rilasciati 14 milioni, quindi prima quando era 28?
1: Perché?
2: La stretta. L'obiettivo è aumentare il numero delle visite fiscali.
1: Qualche situazione che conosciamo. Né?
2: Disagi in autostrada, arrivano i primi rimborsi contro l'odissea dei cantieri, boccata d'ossigeno per gli automobilisti che dovranno percorrere la 14 in estate. Dal 1 giugno scattano i ristori del pedaggio nei casi di ritardi causati dal traffico.
1: Quindi i cantieri saranno anche d'estate.
2: Sì, no. E poi sono 8 punti per ricevere il rimborso. Monopattini, scatta l'obbligo di targa per provvedere l'assicurazione, c'è tempo fino a metà luglio, quindi mettete le targhe, se no vi fermano e vi sequestrano. Politica e folklore, le reazioni, leggi sul saltarello, rispondono Marilena Rossi e la Scoccia, la sinistra deride la tradizione. Le due esponenti della maggioranza contro le polemiche dell'opposizione sui due progetti legislativi per valorizzare a livello globale il ballo abruzzese. È ridicolo contrapporli ad altri problemi.
1: No. Quello ha detto che c'era qualche problema in più in Abruzzo, eh. Però non ho detto le opposizioni. Però c'è D'Alfonso però che ci dice
2: sulla sanità Marsilio si appella al cielo.
1: In realtà si era appellato a Mattarella, ma secondo lui al cielo, cioè praticamente inutile, vuol dire.
2: A 10 anni dalla morte del radicale, arrestai, c'è l'intervista appunto a Di Francesco, arrestai Pannella per uno spinello, poi diventammo amici, gli mandai un telegramma di solidarietà e venni punito, ma quella legge era ingiusta.
1: E c'è un'intervista.
2: Poi un'altra testimonianza, la SLA ha vinto sul corpo con la testa resto in trincea, l'ingegnere abruzzese bloccato dalla malattia scrive a Mattarella. L'eutanasia, sono convinto che la resa non sia mai una soluzione, ma ognuno sceglie personalmente come andare avanti, e su questo siamo d'accordo. Il sacerdote testimonial, c'è un'altra intervista, io prete tra i ragazzi, così è il mio volto in TV per aiutare la Chiesa.
1: Che fa?
2: Fa le pubblicità per l'8 per 1000, fa pure il prete.
1: Don Antonio
2: Allegritti e quegli spot nazionali per l'8 per 1000, ho voluto spiegare che offriamo ascolto senza giudicare.
1: Andiamo avanti, va.
2: La rubrica sull'alimentazione, ecco i vigneti eroici dell'Abruzzo, tutti pregi dell'alta quota, lo studio sulla viticoltura in contesti geografici particolari, colori, gusto, profumi, il clima unico della regione cambia tutto. Terrore a Modena, in auto, falce ai pedoni, 4 feriti gravi, Salim El Kudri ha anche cercato di accoltellare chi provava a fermarlo, si indagherà sui suoi dispositivi informatici e sugli ultimi contatti. Laureato, 31 anni, in cura psichiatrica, non ha precedenti. 2 anni fa era in cura, non era più seguito da 2 anni. Si chiede come mai.
1: Come mai?
2: Mattarella ringrazia i coraggiosi, il Presidente della Repubblica applaude chi ha bloccato il colpevole.
1: Sì, perché uno di quelli che l'hanno bloccato è stato accoltellato. Cioè...
2: Sì, sì.
1: Nero. Questo è l'urgente. Pronto?
2: Non è urgente.
1: C'è un cane che abbaia tutti il giorno e notte? Ma dove è qui vicino? Non. Via per Bonciano 32, avete chiamato i vigili? Sì, i vigili. 80, te li do tutte e due, 80, 20, poi, vabbè, no, ma ti puoi segnare il numero? In diretta, 80, vabbè, 085 sempre, poi 80 21 248, oppure 249, verranno con la macchina a vedere com'è la situazione. Chi è? Chiama subito, però non dormi più. Prego, buongiorno. A posto. C'è la soluzione, noi la diamo, mentre i testimoni a Modena sono ancora sotto shock perché hanno visto le persone volare in aria.
2: La tragedia delle Maldive, morto un sub maldiviano, cercava i corpi dei dispersi.
1: C'è qualcosa che non va là. Forse deve essere esperto, credo. Lui.
2: Questo sicuramente
1: è
2: esperto.
1: È morto pure lui.
2: Ho capito, ma perché devo andare a 60 metri nelle grotte? 60 metri? È un palazzo 20 piani.
1: Dice, poi c'è qualche problema alle bombole, allora lo scompare.
2: Sì, vabbè, ho capito. Ma quella grotta è molto insidiosa.
1: Lo sapevano tutti.
2: Quindi, vabbè. E il dolore è condiviso.
1: Ecco qua invece, questa è nostra.
2: Le tensioni internazionali, Trump valuta il nuovo attacco, negli Stati Uniti fervono intensi preparativi sul fronte iraniano, Israele prepara l'escalation.
1: Buongiorno, oggi ci fermiamo, riprendiamo la guerra mercoledì, ecco. Vabbè, tra me c'è la prima guerra mondiale o la seconda, che ci stava questo qua che avrebbe combinato.
2: La tragedia della disperazione, neonata morta poco dopo lo sbarco a Lampedusa, la piccola 5 mesi era grave ed è deceduta per il freddo, è arrivata a bordo di un barcone con altre 55 persone.
1: Mettiamole in casa loro, c'è una frase famosa.
2: Andiamo avanti.
1: Perché?
2: Sto leggendo, c'è qualcosa di... Teramo. Servizio idrico, gestione dell'acqua, D'Angelo, la governance spetta a Teramo. Presidente della provincia contro la riforma, un calcolo di lobby per favorire Pescara e l'Aquila.
1: L'abbiamo detto noi senza che avessimo una carica. Da tempo l'abbiamo detto.
2: In caso di accorpamento di società chiede che il capoluogo tenga la guida per primati indiscussi. Questo è vero. Dovrebbero comandare quelli che lo sanno fare, non la gente che non sa neanche dove.
1: Lui è contro, però se c'è quella possibilità, se proprio si dovesse fare, che guidi il ruzzo, perché i tardi perdono l'acqua in tutti i sensi e quindi
2: sta. Traforo del Gran Sasso, due notti di stop, chiusura prevista dalle 22 alle 6 in entrambe le direzioni, domani e martedì per lavori di manutenzione, quindi vi tocca di capannelle.
1: Capannelle famose.
2: Teramo, mercato settimana.
1: Pescara.
2: Oppure da Pescara. Mercato, però poi trovi sulla 14, trovi i cantieri.
1: Mercato settimanale.
2: In centro storico lo spazio non basta più. Lungo i corsi Cerulli e De Michetti, il transito per i pedoni è minimo. Furgoni addossati a portoni e vetrini creano disagi anche ai residenti.
1: Il carnessale che fa?
2: Questo
1: carnessale. Di spalla.
2: Carnessale subentra a Liuras in consiglio.
1: Madonna.
2: Cioè la surroga.
1: Dove
2: quella notizia la notizia di 10 giorni fa.
1: Ho capito, ma ci sta uno al terreno che fa Liuras di cognome.
2: E poi copre carne e sale, ma non è che.
1: No, però.
2: Voglio dire, diciamo che c'è una.
1: Sembrava straniero.
2: C'è una kermesse di cognomi, Liuras, carne e sale e Melarangelo. Cioè si salvano solo.
1: Quindi poi c'hai il secondo e la frutta.
2: E la frutta. Cioè, ma solo, si salvano solo D'Alberto e Ferri qua.
1: Esatto. Però dicono che D'Alberto ha la frutta, visto che ha fatto tutto questo casino per cambiare un assessore.
2: Arca e Castello, laboratori e visite gratuite, eventi in occasione della giornata dei musei di Padova, dice costruiamo un'offerta culturale di valore. E poi andiamo ancora a Teramo, elezioni amministrative, non è a Teramo, è a Castelli in questo caso, il 24 e il 25 maggio, in tre per la poltrona di sindaco, in corsa ci sono Di Simone, Schiappa e Tancredi.
1: Per chi voterei? Guarda i cognomi, chi voto?
2: Schiappa.
1: Come si chiama la signora qua?
2: Di Simone sarà?
1: Ludovica Di Simone. Mia.
2: Sì. Schiappa
1: poi
2: è lui.
1: Schiappa e Tancredi. Avanti i giovani che puntano sul rilancio, ci sta un giovane del borgo tramite l'arte. Castelli, pare una grande idea,
2: BCC di Basciano, dal bilancio 2025 numeri in crescita e solidità.
1: Bene.
2: Silvi, il soccorso in elicottero, tir si schianta, paura e coda in A14.

0: è stata ripulita un'area abbandonata a Martinsicuro a confine con Alba. Poi la festa dell'intercultura in piazza, l'iniziativa dell'Istituto Pertini promuove conoscenza e dialogo tra paesi diversi.
1: Domani, 6 maggio, il libro su Pannella.
0: Alloggi ATER e canoni non pagati, a Giulianova un maxi debito da 250.000 euro.
1: Abbiamo parlato, la trasmissione che abbiamo fatto ieri l'altro, incredibilmente gli inquilini di Giulianova, quelli morosi ovviamente, hanno accumulato negli anni 250.000 euro di mancati pagamenti degli affitti, per cui con difficoltà riescono a fare i lavori nelle case, anche di quelli che avrebbero bisogno.
0: Colleranesco.
1: Ecco, io questa cosa di spalla che leggevo stamattina, un ottantenne investito vicino casa non è grave. Due giorni fa sono stati investiti nonna e nipotina. Questo è Colleranesco adesso, che d'estate diventa una cosa impossibile per il traffico sulla Teramo Giulianova della gente che va al mare. E noi siamo ancora a pensare che a Castellangiano, quando piove, ci sta qualche frana. Non la facciamola. So che io non la ricorderò. Forse Albani sì, che c'è 30 anni di meno, ma io sicuramente non credo che ricorderò la Teramo Mare. E tanti altri vi auguro a tutti di ascoltare, però è così. Gli scout intanto sono tanti a Giulianova, celebrano 40 anni di attività, successo al porto con il maggio dei libri, tra le iniziative quelle di Conalpa e naturalmente anche dell'ente porto e dei caliscendi, mentre a Micaccia è stato premiato il presidente D'Angio, che ha detto ormai però sono tanti anni, può darsi che sia giunto il momento di passare la mano, complimenti per come ha gestito in tutti questi anni gli Amicacci, che hanno avuto anche dei livelli, dei successi a carattere internazionale.
0: Roseto, le grandi opere dopo lo stop, scuola romana, ripartono i lavori, salvi i 13 milioni per il nuovo stabile, i fondi PNRR erano stati bloccati in seguito alla risoluzione del contratto con l'impresa vincitrice, sindaco e vice sindaco, la nuova gara d'appalto sarà fatta dall'ente, avviata entro la stagione estiva, perché ricordiamo che devono essere, i lavori PNRR devono essere chiusi al momento entro il 2026. Segnaletica orizzontale sistemata sulla statale 16, poi gestione fallimentare, dicono a Roseto della polizia locale. Caso Grippo, siamo Roseto, attacca Nunes dopo il ricorso presentato dall'ex comandante.
1: Intanto spunta la colonnina.
0: Spunta la colonnina sulla statale 16, serve per ricaricare le auto elettriche, era stata contestata dal consigliere Petrini. Villa Comunale, due mostre per celebrare i talenti locali, sempre a Roseto, dal 23 maggio al 3 giugno. Silvi,
1: ecco qua.
0: Un tesoretto da 11 milioni, complimenti, il rendiconto passa in consiglio, nelle casse dell'ente sono arrivati 90.000 euro in più dall'imposta di soggiorno. Il sindaco Scordella e l'assessore Valeriani, segno che la nostra città è diventata più attrattiva. No, è sempre segno del fatto che adesso ci sono anche bed and breakfast.
1: Se facevate quegli interventi, magari 11 milioni, mica ci servivano tutti
0: per
1: bloccare la frana, no? Che dici, che dici? Mettevamo un po' di soldi là? Come no?
0: È la storia degli avanzi.
1: Cioè, qua ognuno fa
0: la barzelletta, che
1: allora,
0: sono
1: prima c'era
0: una cosa positiva.
1: No, tu hai notato la
0: barzelletta.
1: Prima, fino a l'anno scorso c'era la corsa a chi faceva, denunciava più presente, un milione, un miliardo. Adesso a chi spende meno soldi? Dovete spendere i soldi per la gente. 11 milioni.
0: No,
1: che
0: sono
1: fatto?
0: I soldi della gente.
1: Appunto, che
0: li hanno presi alla gente che non li può spendere sul mercato e loro non li spendono.
1: Non li spendono.
0: Fra l'altro non è una situazione di deficit perché dichiarano un avanzo, quindi una follia.
1: Credo che non gli possa dare, siccome è la mattinata dei cognomi oggi, credo che quel cognome che ha non sia in malafede,
0: è vero,
1: che se ne sia proprio scordato, chiamandosi appunto
0: Scordella.
1: Scordella.
0: Ad Atri fanno anche le prove di rimpasto in giunta, tutti a fare il pane. Si annunciano altri abbandoni dopo la divisione del capogruppo di Fratelli d'Italia, Macera.
1: Macera, è parente? Non credo.
0: Non credo.
1: Però c'ha un parente di Fratelli d'Italia.
0: Pescara. Inchiesta per corruzione elettorale, Pignoli ha deciso, ora mi dimetto ma sono certo di essere innocente. L'assessore di Forza Italia scrive al sindaco Masci, aiutare gli altri non può diventare un reato, pronto a chiarire tutto.
1: Ma la casa,
0: vabbè.
1: Non si può fare. Punto da un insetto, le farmaciste lo salvano.
0: A Manopello, strano che non ci sia l'intervento anche di Alfonso qui, a Manopello, reazione a, che casa sua, allergica per un 25enne che lavorava nei campi, decisiva l'iniezione di adrenalina.
1: Si fa solitamente.
0: Pescara, nuovo asfalto sulla Riviera Nord, mercoledì chiude il primo tratto, per 3 settimane una delle arterie principali diventa un cantiere. Gli operai in azione giorno e notte, 1 milione di euro per il lungomare, Masci, intervento mai fatto e attraversamenti pedonali rialzati.
1: Come si fa?
0: Non lo so. Agenti in servizio anche di notte a Montesilvano per l'estate, è partito il terzo turno della polizia locale che andrà a

0: avanti fino al prossimo 30 settembre.
1: L'abbiamo fatto anche noi. A proposito, cominciate subito a fare, a mettervi d'accordo come fare le campagne contro le moto truccate, le bici truccate. Noi facciamo come l'anno scorso, che arriviamo all'ultimo secondo. Poi quando arrivano i carabinieri abbiamo fatto le grandi operazioni. Mi raccomando, mettetevi subito al lavoro,
2: Piedi.
0: L'Aquila taglia Cozzo, il killer silenzioso, monossido nella casa vacanze, nonna e nipote salvi per miracolo. Miracolo. Ucciso col trattore, fu omicidio, tragedia nel Fucino, la procura contesta la volontarietà, vittima positiva alla cocaina. La vittima positiva alla cocaina. Chieti, la Lega in piazza Marconi, sì. Per Colantonio c'è Salvini, che dice una scelta di coraggio. Cioè, il vice premier
2: soli.
0: Ospite in città, Chieti, la sinistra ha fatto solo chiacchiere. Poi abbiamo Sicari, il mio impegno per lo sport, il candidato di Fratelli d'Italia, più manifestazioni e valorizzazione degli impianti.
1: E infatti, come vedi, Marsiglio è lì, sì. Ma non sta con Salvini.
0: Beh, no, perché faceva.
1: Beh, appunto.
0: Candidati spariti dalla lista, ora vogliamo chiarezza, scompaiono dai manifesti i nomi di nuovi aspiranti consiglieri in corsa per Cascini. Il leader civico, se l'errore è a monte, chiederemo il rinvio delle elezioni.
1: Addirittura.
0: Lupi a Vasto, partono i monitoraggi, dopo le segnalazioni dei residenti, la lettera di Menna, interviene il parco per garantire i controlli.
1: Il sindaco, attento,
0: non lo posso catturare, almeno guardatelo voi. No.
1: Mi guardate pure male, vabbè. Zarrillo, che è stato anche a Giulianova, festeggia i 30 anni, famoso l'elefante e la farfalla, va bene, è stato anche qua. Oh, ci sta la porta!
0: Porta che ha incantato, però dice
1: incanta il voto nella notte, è arrivato il quinto, voto nella notte, ha fatto quinto, mentre l'arena che cosa canta? Nel blu dipinto di blu, addirittura la canzone di Modugno del 1958, e come mai tutto ciò? Vabbè, è andata, quindi non ha vinto, ha fatto quinto, dopo ripeto Israele e Australia, ha vinto la Bulgaria, tra l'altro
0: la Bulgaria,
1: quindi sono all'avanguardia per la musica in Bulgaria. Bene, l'Abruzzo saluta la corsa, chi vince a Fermo?
0: Nervez fa il bis a Fermo, l'equatoriano vince l'ottava tappa partita da Chieti, Eulalio sempre leader.
1: Eulalio si chiama
0: Eulalio.
1: Poi c'è la cantone Eulalio e Torricelli da Forlina, cantone.
0: Cioè, non dopo manco esistesse.
1: Ti voglio dare la classifica, ti voglio dare.
0: Di che cosa?
1: Di Eurovision, perché tu sei un giocatore dell'Australia. In effetti che
0: Gendrini di l'Australia.
1: Vai.
0: Chieti in festa per il giro, piazza San Giustino è rosa, migliaia di persone al via dell'ottava tappa tra palloncini, cori e strecioni, in città mostra ed eventi legati alla corsa, molto emozionato il teatino Ciccone. Tennis, Lampo, Sinner, oggi la finale con Ruud, il campione azzurro impiega un quarto d'ora a battere Medvedev nella prosecuzione della semifinale interrotta venerdì. Poi Corsa Champions, oggi tutta la Serie A in campo, si parte alle 12 con il derby di Roma, il Milan, la Juve, il Como e il Napoli, alle 18 Inter a San Siro. MotoGP, Marquez vince la sprint di Gian Antonio III, oggi la gara. Andiamo al Pescara, il Delfino dopo la retrocessione in C di Lemma Insigne, il Monza lo vuole per la A, il club vorrebbe trattenere il capitano alla porta, c'è anche il Sassuolo. Scontri allo stadio, trasferte vietate fino a febbraio, il provvedimento dopo i disordini nella sfida con lo Spezia, divieto esteso a tutti i residenti in Abruzzo. Il settore giovanile, primavera KO, addio a sogni di gloria, il baby del Pescara sconfitti ai rigori.
1: Ah, va bene una?
0: Serie di caos Chieti dopo la retrocessione, i tifosi in piazza dicono Chieti merita rispetto, protesta degli ultra alla partenza del Giro d'Italia, trattativa con Pistilli, l'alternativa è ripartire con il Città di Chieti.
1: E ricordiamo che hanno fatto ricorso al CONI.
0: Sì.
1: Però oggi si gioca regolarmente le canate di San Marino.
0: Nessun riscontro sulla richiesta di sospensione di sospendere i playout. Oggi si gioca la sfida tra Recanatese e San Marino. Il tecnico del Zotti concede il rompete le righe alla squadra.
1: Beh, no, anche perché le cadenze a mani giocano, quindi va avanti, non è che poi uno si salva e poi gli dice no, gli ridiamo i pugni e quello retrocede. No,
0: l'avvocata Flavia, l'avvocato Flavia Tortorella dice: sentenza sproporzionata rispetto ai fatti, esperta di diritto sportivo, sarebbe stata più equa la penalità di 4 punti.
1: Magari date a gennaio, a febbraio, quindi anche loro avevano la possibilità di potersi salvare.
0: Certo, certo. Vabbè. Allora, ecco, Teramo alle Pomante avverte: il mio unico pensiero è vincere, voglio portare a casa la seconda finale di fila, in dubbio Borgarello, Angiulli è pronto a sostituirlo, il notaresco sogna Vagnoni, vogliamo goderci Vagnoni, vogliamo goderci la partita.
1: Mi pare un po' riduttivo.
0: I rossoblu si giocano la loro prima finale della storia, il tecnico sceglie gli stessi 11 di Ancona, sono attesi 280 tifosi.
1: Noi saremmo stati
0: 2800.
1: Tra quelli che hanno vinto i due gironi, quindi niente di particolare. I due gironi di promozione.
0: Basket, Roseto a Ruvo senza tifosi, Finelli punta su Durant, c'è un breve ottimo. Alle 19 al Pala Colombo, in gara 1 la Liofilchem sfida la squadra del Pescarese Raiola, tra i biancazzurri rientra nei disponibili Donadoni, ancora in dubbio Harrison.
1: Va bene. L'amicacci non gliela fatta.
0: L'amicacci va a KO e sfuma la finale scudetto.
1: Ha perso in semifinale, insomma. Ecco qua. Abruzzo Messaggero: ora i truffatori clonano le voci, rubati 30.000 euro ad un anziano. Non guardare, dove è successo? Guarda a me.
0: Che?
1: Dico cose di cronaca, dove è successo? No, ad Abruzzo.
0: A Sulmona?
1: Sulmona. Finti carabinieri hanno raggirato una donna di 81 anni portando via anche oro, quindi vuol dire anche i soldi naturalmente, e questo è accaduto. E andiamo ancora avanti a vedere le altre notizie. A Pescara allarme in microplastiche sulle palme, questo fa arrabbiare questa cosa, i filamenti degli ombrellini delle palme, dice che sono inquinanti.
0: Sì, infatti li stanno vietando, infatti non si devono comprare nuovi perché se non presto saranno totalmente fuori legge.
1: A volte succede a Chieti. A Chieti rischio rinvio perché i manifesti sono sbagliati, sono scomparsi alcuni candidati dalle... sulle affissioni ufficiali mancano 9 nomi di candidati, però pure quelli che l'ha fatta, ragazzi. A Pescara si dimette Pignoli, indagine per voto di scambio, via l'assessore. Poi Porta a Porta, che tu ami, in centro, tolti 3.000 cassonetti, vedi? Però non mi pare che sia migliore questa visuale.
0: Nel Medioevo si buttavano in strada i rifiuti, e questo è quello che fa il Porta a Porta.
1: Poi farmacisti, è importante questa cosa. Farmacisti salvano giovani da uno shock. Mamma, non per le ragazze, era stato punto da un insetto. All'Aquila, irregolarità e lavoro nero, chiuso il locale. A Torino di Sangro, Via Verde, partono i lavori, il ponte ultimato in un anno. Salvini va a Torino di Sangro e dice: come si fa?
0: Va prima.
1: In un anno, sì. Pescara, quel giovane voleva farla finita e la gente lo filmava, quelli che dice, però c'era qualcuno che guardava quelli che filmavano quello che si stava gestando, ma anche lui non è che è andato a soccorrere,
0: filmava quelli che filmavano.
1: Ecco qua, se andiamo sopra vediamo che c'è un po' di derby, ecco, lo vediamo qui. Oggi il derby playoff, i tifosi caricano Teramo e Notaresco, era famoso per caricare invece l'allenatore, secondo allenatore della serie dell'Aquila, Fucili. Pescara, stasera c'è il live di Zarrillo con 30 anni di successo, l'abbiamo già fatto noi. Pescara, il nodo nuovo allenatore, ora rispunta l'ipotesi Tesser. Cioè, secondo me, va a vedere già la società, tutto quello che era successo, li mettevano tutti, non si è diverso nessuno. Sisma, per gli espropri del progetto Casa scatta l'indennizzo milionario. Bene, basta. Poi abbiamo un ragazzo sul parapetto, la gente lo filmava, solo io ho chiamato il 112. Eccolo qua, Porta a Porta Pescara, ultimo atto, parte anche la zona centro, tolti 3.000 cassonetti, sarebbe esteso il sistema di raccolta differenziata in tutta la città, ma con alcune variazioni. Masci ha detto che nell'area centrale abbiamo evitato l'esposizione dei mastelli. È brutta vedere i mastelli, i sacchi mi pare peggio fino a quando non li tolgono, no? Via tutto sotto ciò. c'è anche uno schema, cioè. Poi i nidi, da Sili Nido, a settembre aprono 4 nuove strutture a battere le liste d'attesa. Pure là. Andiamo adesso al voto di scambio. Una casa in cambio del voto, si dimette l'assessore Pignoli. Dopo l'inchiesta della procura, lettera dal sindaco: sono innocente, però lascio. Problemi di salute dietro la decisione del politico di Forza Italia, campione di preferenze. Quindi su, sapete che sei campione di preferenze. Riviera Nord, nuovi asfalti, lavori al via il 20 maggio, lo sappiamo, quindi attenzione, se vi devi andare a pescare. Poi c'è l'allarme micoplastico riportato in prima, filamenti di ombrelloni sono dispersi sulla spiaggia. Un cittadino segnala, trasportati dal vento finiscono direttamente in mare. Padovano è il D'Alfonso del Roba Mare, roba qua. Questo materiale presente da anni sarà eliminato entro il 2029. Quindi, come dici tu, quelli che ci stanno, non le comprate più perché tanto ve li fanno eliminare. Quindi il problema forse c'era. Poi c'è la truffa con un messaggio WhatsApp: pedaggio non pagato, clicca sul link. Visto?
0: Non cliccate.
1: All'Aquila, area di Porta Barete, si sblocca il progetto di riqualificazione. Meno male, chiese non ce ne sono, ma c'è il Torrione. Irregolarità e lavoro nero, chiuso il locale del Torrione. Poi le scuole servono 20 milioni di euro per gli edifici scolastici di Avezzano.
0: 10 ve li può da Silvi.
1: 11 addirittura.
0: Uno se lo tiene per sicurezza.
1: Per sicurezza. Poi i truffatori clonano una voce e portano via 30.000 euro. State attenti, non rispondete, non aprite, non fate niente. Insomma. Se non conoscete non fate entrare nessuno. Poi non era una frase misogina, il professore respinge le accuse che aveva detto.
0: Aveva detto che c'è tanta disoccupazione perché lavorano le donne. Professor Veraldi,
1: incredibile. Allora, sfida elettorale, arrivano i leader di Pangrazio con la G sotto attacco hacker, gli hanno clonato qualcosa. Monossido, tragedia sfiorata, zio e nipote salvati in extremis. A Chieti, i manifesti sono sbagliati, ora la lista di Cascini, eccola qua, è un civico, punta al rinvio del voto. Sulle affissioni ufficiali mancano nome e nomi di candidati. Chiesto un vertice, arriva Salvini, centrodestra diviso, la nostra è una scelta di amore per la città. Invece gli altri, Sicari e gli altri, non ce l'hanno questo amore, per cui ce l'abbiamo solo noi e candidiamo con l'Antonio. Vedremo come va a finire. Attenzione a Legnini, perché la sinistra può avvantaggiarsi solo quando il centrodestra va diviso. Autostrade, premiati gli eroi della frana di Petacciato. Poi tre bambini ai genitori, quando torniamo a casa? Quando torniamo a casa?
0: La famiglia nel bosco, l'avvocato.
1: C'è poco di Villone è arrivato.
0: Mancano loro anche gli animali.
1: Vedi che te l'ho lasciato con un disegno.
0: Via Verde, partono i lavori, il ponte pronto in un anno, l'infrastruttura di 80 metri da 4 milioni ricollegherà la pista ciclabile abruzzese, che è interrotta anche a Giulianova fra Tortoreto e la nostra cittadina.
1: Adesso però dice che la prima decade di giugno sarà pronta, ha detto.
0: A
1: Teramo ci sono spaccio, ris e bivacchi, ma sono mica ovunque. In una piccola piazzetta del sole i controlli non bastano.
0: Però
1: in una
0: stanno tutti là, sanno che stanno là.
1: Ma non mi pare che siate terribile.
0: Quanti accessi e uscite poi per la piazzetta?
1: Poi lo vediamo un'altra cosa. Ho visto una cosa. Poi tir con cisterna si schianta in A14, autista ferito, paura e lunghe code. C'è un tondino come terzo, eccolo qua, l'apertura straordinaria del polo museale.
0: A Teramo,
1: quindi tu puoi andare anche quando non te l'aspetti. Poi Zarrillo, 30 anni di successo a Teramo. E ancora Pescara al bivio rispunta, cioè questi già stanno a parlare di allenatori. È tutto allenatore dopo l'addio di Gorgone. La società deve scegliere entro inizio di giugno. È obbligatorio, no? Restano altre le quotazioni di Tisci, quello del Pineto. Sembra calare invece l'ipotesi Stellone. La primavera beffate i rigori, in semifinale ci va l'Albino Leffe. Poi via la semifinale nazionale per i baby campioni. Qua siamo al rugby. Teramo, adesso devi vincere, chi lo dice? C'è qualcuno che parla? Sì, perché è importante perché dice che in caso di vittoria sono al primo posto per quanto riguarda il ripescaggio. 3.000 tifosi del Chieti, del Teramo invece quelli erano 280.
0: 280.
1: Vabbè.
0: La vuoi leggere Chieti? Volevi leggere? Ecco qua.
1: Chieti, il giorno dell'addio in piazza la protesta dei tifosi. Vabbè, ormai dovete... dovete pensare a una società, qua la società vi serve, all'età della squadra che bene o male c'era, e l'allenatore pure. L'Abruzzo salute il giro, folla la partenza dell'ottava tappa del centro di Chieti, poi nel Pescarese e nel Teramano prima del finale a Fermo. Chi è che trionfa?
0: Narvez fa, ma il tifo è tutto per il Teatino Ciccone. Volevo tentare la fuga, ma non mi hanno lasciato spazio.
1: Non mi hanno lasciato spazio.
0: È pure largo,
1: secondo me così si deve.
0: Sì, bisogna... vai tranquillo.
1: Roseto, eccolo qua. Oggi in Puglia, a Ruvo di Puglia, la calcio a riscatto, siamo ai playout.
0: E quella è zona di sequestri.
1: Prima del Messaggero.
0: Allora, auto sulla folla, terrore a Modena, l'uomo in cura psichiatrica ferisce 8 passanti, 4 sono gravi. E poi Meloni, Hormuz, no ai pedaggi, un ponte mediterraneo, golfo, dai questi ponti. La Premier interviene all'Europe Golf Forum in Grecia.
1: Dove noi siamo sotto, il debito pubblico ci ha superato.
0: Sì. Noi abbiamo superato loro.
1: Quindi siamo ultimi. Sì. La pressione fiscale,
0: c'è un editoriale di Luca Ricolfi,
1: vedrà come risolvere questo problema.
0: Sì, e poi abbiamo lo sport,
1: Roma, villaggio globale, è vero, in pochi
0: finalissima Sinner Rudd, e poi derby Lazio-Roma alle 12, febbre da Cembio, non sapeva a che ora inventarsi il derby, poi alla fine hanno deciso di giocare a mezzogiorno,
1: costringendo anche tutti gli
0: altri a giocare a mezzogiorno.
1: A mezzo, complimenti, va bene.
0: Abbiamo finito, quindi
1: auto sulla folla a moda, l'abbiamo visto, sì.
0: Salutiamo i nostri amici e poi
1: vuoi andare a fumare
0: qualche stacco,
1: oppure chiamiamo subito Casalena,
0: quello come vuoi, dici tu.
1: Salutiamo,
0: buongiorno a Luigi Anni, buona domenica direttore Gabriele, buongiorno Loredana Ciaffoni, tantissimi auguri Luigi Anni, l'avremmo fatti dopo con Loredana, ci hai anticipato, mannaggia, oggi è il compleanno di Luigi,
1: sì, lo so,
0: facciamo tanti auguri,
1: fedelissimo.
0: Buongiorno a Rita Ranalli, buongiorno ad Antonella Leonio, buongiorno a Valentina Campeti,
1: buongiorno
0: a Max Rastelli, ad Attilio Torquati, a Chiodi Luigi ed Anna, buongiorno a Rossella Mattiucci, ad Alfredo Di Federico, a Betty Alm e a Bruna Ruggeri, buongiorno a tutti voi.
1: Noi non c'è Paolini perché oggi è la domenica,
0: non si lavora,
1: anche quindi. Dio si riposò e anche lui, quindi non ci manda i saluti perché non sta lavorando, però c'è questo appello al lavoro, l'ha fatto sempre.
0: E allora noi facciamo qualche stacco. Dopodiché torniamo con il meteo e altre
1: rubriche. Ci aspetta Casalena.
2: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita anche a domicilio al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 Maggio 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
3: Stile scamosciato, impazza da Globo!
4: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo €29,99.
3: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a €39,99.
4: E per il match perfetto, abbina la tua borsa Rifle a solo €19,90. Più di 12 colori!
3: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami!
5: Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it. La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.
1: Casalena, sì. Ricordo che l'anno prossimo, nei giorni 7, 8, 9 maggio, ci sarà a Giulianova il raduno nazionale dei donatori di sangue. Ieri sono andati a fare una specie di staffetta, a raccogliere il testimone per la prossima edizione, a Pordenone, perché si svolgeva in Friuli, tre assessori di Carlo, Albani e Nausica Cameli, e c'era Luigi Corradetti che guidava ovviamente come presidente della delegazione giuliese, e c'era anche la dottoressa Bibi, che è la famosissima Fulvia Sbei, ed altri. Complimenti, quindi abbiamo questa notizia, 7, 8 e 9, quindi giusto nel solco della destagionalizzazione, mentre invece sembra non aver avuto grande successo la proposta di Arrostiland a Giulianova, così almeno sotto i commenti. Questo sicuramente penso è una cosa importante che porterà tantissima gente a Giulianova. Allora, vediamo se riusciamo a parlare con la Cameli, mentre tu intanto...
0: Chiaro, sto chiamando Casalena. Casalena, va bene?
1: Sì, una cosa alla volta.
6: Buongiorno.
0: Buongiorno a te. Allora, che ci dici? C'è il sole.
6: C'è il sole, la perturbazione ieri ci ha interessato, è già sfilata verso i Balcani, quindi praticamente ci lascia insomma una giornata soleggiata. Direi che sarà una settimana dove il sole la farà da padrone, anche se non mancheranno gli annuvolamenti, perché le correnti saranno sempre abbastanza tese occidentali, quindi dei corpi nuvolosi provenienti da ovest arriveranno su sempre, ma con nessun fenomeno di rilievo.
0: Quindi non c'è il rischio dei famosi temporali pomeridiani?
6: No, perché l'atmosfera ancora non è così instabile e soprattutto non è calda, appunto tale da provocare insomma la formazione di nubi dense al ridosso dell'Appennino. Probabilmente questa cosa arriverà da giugno in poi, quindi insomma non è per il momento una situazione diciamo a divenire, nel senso, quindi questa settimana prevalentemente bel tempo, martedì avremo qualche nuvola in più, devo dire, perché fronte dall'Appennino scivolerà verso sud, quindi avrà più nuvole, qualche pioggia sulle aree interne. Qui da noi non arriverà nulla, se non appunto la nuvolosità sparsa. per il resto della settimana piuttosto tranquilla, né calda né fredda, si starà bene, le temperature saranno nelle medie del periodo, quindi una settimana di tarda primavera, ecco.
0: Va bene, quella settimana giusta, nel senso quella è tarda primavera, quindi va bene.
6: Tarda primavera, che poi la prossima settimana sarà l'ultima della primavera meteorologica, uh-huh. E il primo giugno entrerà l'estate, meteorologicamente parlando, sempre, c'è sempre questa distinzione astronomica-meteorologica, ricordiamoci, uh-huh. Però per quel che ci riguarda noi interessa più la meteorologia che l'astronomia, perché ovviamente risentiamo delle temperature e ci interessa un po' meno invece della durata del giorno e della notte, che comunque sposta anche da quel punto di vista molto poco. Giugno sappiamo bene che il mese è con le giornate più lunghe, quindi da questo punto di vista anche entro l'1 o entro il 20 cambia molto.
0: Va bene, e lo sport, beh, oggi sfilerata a pranzo di tutto il campionato più o meno, tranne l'Inter.
6: Oggi si gioca tutta la giornata, cioè a pranzo a mezzogiorno, l'orario anomalo, ci si gioca la Champions.
0: Sì.
6: E quindi soprattutto il Milan a Genova si gioca, cioè deve vincere, perché altrimenti insomma potrebbe rischiare di trovarsi fuori dalla Champions. La Juventus ha in casa la Fiorentina già tranquilla, però insomma c'è sempre l'incognita del fatto che la Fiorentina comunque è una acerrima rivale storica, anche se secondo me la Juventus rischia più forse domenica prossima col derby di Torino, nel caso. E mentre la Roma c'è il derby con la Lazio, una Lazio a pezzi dopo la partita in settimanale.
1: Attenzione quando le tappezze, eh? Le reazioni, dice che Sarri per protesta non va, ma poi alla fine secondo me ci andrà in panchina, perché
6: ma la Roma deve vincere, cioè, non ci sono né santi né niente, cioè deve vincere per forza, perché insomma
0: te San Pietro e Paolo, te San Giovanni fuori le mura,
1: ci sta tutte le basiliche, è vero che pure la Lazio, ma pure la Lazio ce l'ha quelle stesse chiese, purtroppo
6: io e Milan una partita si devono inciampare, la Roma entra vincendo, siccome è più difficile,
1: è vero che 70 milioni sono in ballo, 70 milioni i club li vogliono,
6: Beh sì, ma tutti li vogliono, perché altrimenti l'anno prossimo il mercato sarà comunque ridotto. Poi c'è l'Inter, la parata dell'Inter dello scudetto alle 3, c'è l'Atalanta a Bologna alle 18, che è la partita che fare la Conference, all'Atalanta basta perdere anche di un gol per qualificarsi, e poi stasera ci gioca la salvezza, perché la Cremonese a Udine, la Lecce in casa del Sassuolo, vediamo come andrà a finire, la Lecce ha un punto di vantaggio. Però insomma, potrebbe decidersi stasera, oppure si deciderà l'ultima giornata, vedremo.
0: Va bene, grazie, buona domenica, noi ci risentiamo domattina.
6: Grazie, buona giornata.
0: Ciao. Allora, andiamo avanti con la pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcaffè.
7: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
8: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
7: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
9: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
1: Che va la Camelli.
0: Siamo lo sponsor. Scusa, perché parli sopra lo sponsor? Adesso fai come quello che vuoi fare.
1: Allora, un attimo, la Camelli. Un secondo, per dire. Nausica Camelli. Dunque. Mi sta mattendo, mi sta mandando 2000 messaggi. Tutti mo. Ho capito, ma vuoi parlare o no? Mi sono dato notizie di inutili.
0: No, dovevo solo vederti per cercare disperatamente qualcosa che non trovi sul cellulare.
1: No, perché lei è intervenuto e mi ha bloccato, la sto trovando. Vediamo se vuole dire qualcosa. Con poco tempo, deve essere molto brava se vuole dire qualcosa. La domanda era quella, l'italiano. L'italiano. Pronto? La domanda è, la vuoi fare la diretta o no? Siamo ancora a E. La vuoi fare la diretta? Siamo in diretta, vuoi fare la diretta da Pordenone o no?
10: Ma io devo fare la diretta.
1: Tu puoi dire qualcosa, anzi già lo sei, quindi saluta, dai, vai.
10: Ecco, bene, certo che voglio salutare. Siamo qui a questa, adesso stiamo facendo la sfilata con i rappresentanti sia delle amministrazioni di tutte le città che ci sono e di tutti i gruppi FIDAS di tutta Italia. Noi siamo il nostro gruppo, il gruppo donatori di Giulianova, quindi Associazione Cuore, è la prima perché il prossimo anno avrà l'onore di avere il congresso nazionale a Giulianova. Quindi dopo questa sfilata arriveremo in piazza dove ci sarà il passaggio di consegne tra l'amministrazione di Pordenone e l'amministrazione di Giulianova. Ci sono tantissime persone, ci sono circa 2000 persone.
1: C'è anche una delegazione giuliese.
10: Donatori. Sì, sì, c'è una delegazione giuliese molto oltre ovviamente tutto il direttivo con i quali siamo stati ieri sera. Che hanno fatto tutti i lavori assembleari di votazioni, di bilancio e quant'altro.
1: Che cos'è che ha ricordato Corradetti?
10: Corradetti ha ricordato con molta emozione da parte mia che l'ultima volta che c'è stato il congresso nazionale a Giulianova è stato nell'89 quando papà era presidente dell'associazione, che poi è stato il primo presidente ed è quello che ha avviato tutto questo percorso che in questi anni è diventato un percorso importantissimo, cioè una delle dei gruppi maggiormente riconosciuti in Italia, cioè in Abruzzo, ma non solo, anche in Italia, perché comunque Luigi è stato anche per 2 volte presidente regionale, quindi avere pure un rappresentante nostro come presidente della regione FIDAS, insomma, è importante. Quindi un gruppo che negli anni è cresciuto e continua a crescere e lavorare benissimo.
1: Avete mangiato bene?
10: Eh?
1: Avete mangiato bene?
10: Sì, vabbè, mangiato sì, normale, una
1: pizzetta siamo mangiati. Bene, ma va bene, poi tornate. Allora, complimenti ragazzi, buona giornata e buon lavoro, ci vediamo al ritorno, ciao.
10: Stanno pure Lidia e Marco insieme a me.
1: Esatto, li avevamo già citati prima, va bene, grazie, buon lavoro, ciao.
10: Grazie a te, ciao.
1: A posto. Quindi avevi messo lo sponsor di che?
0: Degli auguri.
1: Facciamoli.
0: Beh, facciamoli.
1: Il santo del giorno, dove siamo?
0: 17 maggio.
1: Allora, San Pasquale Bailon era spagnolo, dove appunto era nato lì il 16 maggio del 1540, pastore, figlio di pastori, per combattere la solitudine del suo lavoro si dedicò alla preghiera e alla penitenza. Rifiutò una ricca eredità per entrare in convento, dove per umiltà restò fratello laico, portinaio e addetto ai servizi. Poteva diventare ricco, rinunciò e fece il portinaio e addetto ai servizi. Dotato, benché illetterato, di scienza infusa e doti carismatiche, fu consigliere di illustri personaggi che gli affidarono difficili e pericolose missioni per le quali rischiò la vita. Fervente sostenitore della fede, si sforzò di comprovare la reale presenza di Cristo nell'Eucaristia e il potere divino trasmesso al Pontefice. Questo era tutto meglio quello che ha fatto prima. Comunque, morì il 17 maggio, era nato il 16, morì il 17, ma qualche anno dopo ovviamente, a Valencia nel 1592.
0: 52 anni.
1: Allora, che si chiama Pasquale. Tanti auguri di buon onomastico, Pasquale, Pasqualino, Pasqualuccio, Pasquale, tutti i diminutivi possibili. Mentre per quanto riguarda i compleanni facciamo gli auguri di, vediamo da piccola città.
0: Da piccola città che uscita oggi, poi facciamo una panoramica.
1: Emiliano Matoni,
0: auguri.
1: Pasquale Fioretti, Daniele Giorgini,
0: auguri.
1: Giulia Flagelli,
0: auguri.
1: Eccolo qua, Luigi Anni,
0: tanti auguri Luigi e Marco Cassini, auguri,
1: tanti
0: buon
1: auguri
0: compleanno. Vi ricordo che per ricevere gli auguri della DOG basta telefonare i numeri 085 870 10 e 085 800 33 66.
1: Siete contenti? Sì, bravo, fatelo però, perché poi
0: per
1: già a me non mi ha fatto gli auguri, come mai?
0: Allora, questa invece è Piccola Città, che è uscita stamantina e c'è un ampio ricordo dell'amico Galantini.
1: Tutti i petti, ma non tirano la canzone illumina la prima?
0: Sì, ecco, forse.
1: Vedi, c'è il forse.
0: Beh, carica però non apre.
1: Voi lo sapete. Ecco, diciamo forse qua. Questa è più piccola.
0: Ecco qua.
1: Allora, il mio canto libero, il suo canto libero, questo è il pezzo mio, quindi il più bello del genere, vabbè. Poi sta Notte d'autore, sotto le stelle di Fiorella Mannò illuminerà il porto di Giulianova, e che te lo sai perché, vabbè. Nel 1931 una presenza costante e silenziosa dedita all'educazione, poi Giulianova maggio 74 quando la città scelse il no nel 74.
0: Che no? Su che cosa?
1: Quando la banda passò, il mondo in marcia per la 26esima edizione del Festival delle Bande. Poi ricette di stagione per la tavola, qua c'è, c'è la mano di Vincenzo Iaconi, per la cura della persona e per l'ambiente. Poi, questo è il pezzo invece del famosissimo Maestro Piccone, John Sebastian Bach, i concerti brandeburghese, la rubrica Tanti auguri a te, di cui già abbiamo detto. Qual era il titolo su Galantini? Ce l'abbiamo? L'uomo della storia. Bene, tantissimi auguri, ricordo ieri molto piena anche la chiesa di Colleranesco, dove c'è stata la cosiddetta messa di riuscita.
0: Che voglio capire, che no scelse Giulianova nel 74?
1: 59-1.
0: Quindi sull'aborto scegliamo il no? Dai, apriti.
1: Apriti, sesamo. Maledetta. Perché non si apre, Gabriele?
0: Non lo so, Frangiabba, è lento.
1: Ah, per questo. C'è ancora uno.
0: Impossibile raggiungere il sito addirittura, mi dice qui, signore.
1: È stato appena messo.
0: Vabbè.
1: Che anno era?
0: Non la puremo. 74.
1: No, Giulianova disse no nel 74. 74 era che era?
0: L'aborto.
1: Il divorzio il primo fu. Primo il divorzio fu. Pronto? Dov'è che dicemmo no nel 74? Che cosa? Non si apre la pagina, te lo chiedo. Per l'aborto, benissimo. Eccolo.
0: Quindi
1: qua.
0: No all'abolizione della legge dell'aborto. Esatto. Scegliamo l'aborto.
1: Scegliamo noi? L'aborto? Appunto, il divorzio.
0: L'aborto o il divorzio?
1: Questo non ti ricorda, tu ti sei appena svegliato, io mi ricordavo. Divorzio. Quindi, che scegliamo noi? A favore o contro il divorzio?
0: A favore, no.
1: Quindi a favore, quindi eravamo già là, Giulianova, a posto, grazie. Perché andiamo oltre il livello nazionale.
0: Beh, 59-1, sì.
1: Perfetto, va bene. Grazie Canazza, buona giornata. È andata.
0: Abbiamo
1: saputo
0: anche
1: ci siamo levati anche questa cosa.
0: Allora, andiamo.
1: Possiamo continuare? Buongiorno ragazzi. Sì.
0: Andiamo all'almanacco, vuoi fare degli stacchi? Dimmi tu, decidi.
1: Niente, stiamo così guardando. Vabbè, noi possiamo guardare e dunque siamo all'almanacco del giorno, che il giornalone non niente, tante stesse cose, dai. Oh, la luna è giovane, fase sottilissima dopo il novilunio di ieri. Oggi raggiunge, infatti abbiamo pubblicato le foto, l'ha visto gigantesche. Oggi raggiunge il perigeo, punto più vicino alla Terra, l'evento alle 15:48, quindi che vediamo niente. Distanza circa la bazzecola. La luna oggi è più vicina alla Terra, sapete quando è la distanza? 358.000 chilometri,
0: circa un secondo luce.
1: Vi si fatta la Bocconi, quanto tempo ci mette un quello ad andare sulla luna? Quando ci mette?
0: 3 giorni, mo l'ha fatta.
1: E la ripeti?
0: Tre giorni.
1: Cioè 358.000 chilometri li fa in 3 giorni. E quando va il razzo?
0: Mi fa la divisione.
1: Madonna. Quindi se tu vai là dentro stai bene?
0: Sì, mica c'è, se porti l'accelerazione.
1: Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Poi, ecco qua, è la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, riconosciuta dall'ONU e dall'Unione Europea. È stata celebrata per la prima volta nel 2004 e da allora ogni anno. Il 17 maggio 1990 l'ONU aveva reso nota la decisione di rimuovere l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali. Nel 90 addirittura. definendola per la prima volta nella storia come una variante naturale del comportamento umano, ci avete messo a 90. Da allora qualcosa è cambiato, ma c'è ancora tanta strada da fare. Ci fate spunto, vannacci, sta gente qua, è chiaro che c'è tanto da fare. Giornata mondiale della cottura al forno, e questo vale sempre anche nel 90, nell'87, nell'avanti Cristo. Giornata mondiale contro l'ipertensione, basta per una pasticchetta ogni giorno e vi salvate.
0: È vero, è vero, è vero.
1: Giornata mondiale delle telecomunicazioni, delle società di informazioni. L'almanacco è però quello nel dettaglio che riguarda proprio il sole, la luna, le stelle e la temperatura. Prego.
0: Alle 9.13 la temperatura è di 17 gradi, l'umidità al 52%, il clima mite, il vento a 6 km orari. La massima di oggi sarà di 20 gradi. La qualità dell'aria è ottima, è 26 ed è considerata buona. Il sole è sorto alle 5.38, tramonta alle 20.23 e culmina alle 13.01. La durata del giorno è 14 ore e 55 minuti. La luna è sorta alle 5.31, tramonta alle 21.50, la fase lunare è nuova, è visibile al 3%.
1: Chi nacque oggi?
0: Nati oggi, 17 maggio 1866, 160 anni fa, Eric Satie, compositore e pianista francese. La sua arte toccherà impressionismo, dadaismo e non solo. Ascolteremo poi Gymnopédie numero 1. 17 maggio 1936, 90 anni fa, Dennis Hopper, attore e regista, fa le sue opere, Easy Rider,
1: famoso,
0: 70 anni fa. Nel 1956, Ray Sugar Leonard, pugile statunitense che per primo conquistò il titolo mondiale di 5 diverse categorie di peso.
1: Però
0: si ingrassava e vinceva
1: ogni volta. Va bene.
0: Oppure dimagriva e vinceva.
1: Accade oggi.
0: 17 maggio 1536, 490 anni fa, Enrico VIII commuta la pena di Anna Bolena. Non sarà bruciata viva, ma decapitata.
1: E che sarà?
0: Brava persona.
1: Credo che accolto,
0: brava persona,
1: con grande entusiasmo accolse questa decisione.
0: Intanto però vengono giustiziati 4 uomini, tra cui il fratello, accusato di essere i suoi amanti.
1: E tu, invece lui è che meritava, che non si era accorto di niente, se ne accorse dopo.
0: 165 anni fa, nel 1864.
1: 4 uomini, l'aveva tradito con 4 uomini.
0: Ma quello fu tutto un pretesto per sposare quell'altro.
1: Lo so, lo so, però poverina, povera Anna, noi siamo con te.
0: 165 anni fa.
1: Senza testa, ma comunque siamo con te.
0: Nel 1861 a Londra viene presentata la prima fotografia a colori. Il soggetto è un fiocco di tartan, il tipico disegno scozzese a quadri intrecciati delle Highland. L'immagine nasce dal metodo di James Clerk Maxwell. 3 scatti in colori diversi sovrapposti ricreano lo spettro cromatico dell'oggetto originale.
1: Ce l'hai tu un esempio?
0: In che senso? Una foto a colori?
1: No, le fiocchette,
0: no, non i fiocchetti. 50 anni
1: allora,
0: fa.
1: Allora, 17 maggio 1976, 50 anni fa. I vescovi nel 76 attaccano i cattolici che vogliono candidarsi nelle liste del Partito Comunista, minacciando la scomunica. La tensione è alta, ma la linea dura non regge, nessuna scomunica viene applicata e la polemica si sgonfia dopo il voto. 17 maggio del 2006, 20 anni fa, al Quirinale si tiene nel pomeriggio la cerimonia del giuramento per il secondo governo guidato da Romano Prodi, che ne ha ricevuto l'incarico il giorno precedente dal neoeletto Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. O Napolitano. Le frasi famose sono di
0: Dennis Hopper.
1: Che dice?
0: Sono un ragazzo di campagna, della classe media, cresciuto tra i campi di grano. Ho pensato che dipingere, recitare, dirigere e fotografare fossero tutte parti dell'essere artista.
1: Ecco, tutto in mente al grano, tutte le cose che vedevo.
0: Una grossa relazione fra l'inizio della frase e la fine, però.
1: Mi è piaciuto tanto.
0: La frase è di Dennis Lee Hopper. Nato il 17 maggio 1936 a Dodge City e morto il 29 maggio 2010 a Los Angeles, è stato un attore e regista statunitense.
1: Che personalità!
0: Personalità effervescente e anticonformista, si è fatto notare come giovane ribelle accanto a James Dean, in Gioventù bruciata e il gigante.
1: Regista.
0: Negando in seguito il proprio nome alla breve stagione hippie e anti-autoritaria del cinema americano dei tardi anni 60. Il film, da lui diretto e interpretato, Easy Rider, Libertà e Paura, è infatti divenuto il film manifesto dell'epoca, nonché una delle pellicole fondamentali della nuova Hollywood.
1: Complimenti!
0: Grazie Vincenzo. Allora,
1: è morto?
0: Grazie Vincenzo. Perché?
1: No, quello.
0: Dennis Hopper?
1: Non mi ricordo.
0: Ma credo di sì.
1: Quando aveva?
0: È nato
1: non ci
0: nel
1: sta.
0: 36
1: poca, 90 anni, poca ancora
0: 90 anni, può essere.
1: Auguri, se ci sei, lo sappiamo, non lo sappiamo.
0: Va bene, allora salutiamo intanto
1: tutti
0: i nostri amici che ci hanno
1: buona
0: seguito
1: giornata,
0: su Facebook,
1: ascolto.
0: Vediamo se manca qualcuno. manca qualcuno, Freddy Federico,
1: Rossella Mattiucci c'era?
0: Paola Cicconi, sì. Anna Maria Ruggeri, no, Rossella Mattiucci ci ha, l'abbiamo salutata, mi sa, non mi ricordo. Vabbè, vabbè, salutiamo perché... tutti quelli che ci hanno salutato e anche quelli che non l'hanno fatto, come se l'avessero fatto.
1: E quindi anche Paolini, che sappiamo il perché.
0: E adesso in radio andiamo ad ascoltare
1: questo pezzo strano che
0: questa Gintoneri numero 1 di Erik Satie e vediamo com'è, impariamo qualcosa.

0: E questo era Satie con Gimnopedì numero 1. E con questa musica chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Vi auguro una buona giornata, una buona domenica. Noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali, con il Radio G Notizie. Perché
1: no? Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Radio G 90.7 100.2 MHz.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

the Barlos pit was given to him.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music e Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Before it's on the radio, it's on AOL. AOL Music. First listen.

0: Ma dove sei?
1: Sono arrivato.
0: Ma cos'hai, sei emozionato?
1: Adesso no, perché parlo con lei. Quando sono con lei, l'emozione non ha voce.
0: In che senso?
1: Nel senso che non riesco a parlare. Comincio a tremare e poi mi manca il respiro.

0: Secondo te avrà capito?
1: Ma io penso di sì, gliel'abbia detto in due.
0: Era meglio magari se c'era anche Michael Jackson.
1: Sarebbe stato troppo.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi Delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

Per dare sfogo alla sua rabbia, Luigi imbracciò la chitarra elettrica e divenne una rockstar. Durante un concerto al magazzino del legno, spaccò lo strumento sull'amplificatore, creando un varco spazio-temporale che riportò l'umanità alla sua essenza.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Au revoir, Terence. Au revoir, Terence. Au revoir, Terence.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: senza scappare mai più. Radio Giulianova, @libero.it.
1: Luce buona delle stelle, dimmi adesso dove andrò. Se non lascio, cosa faccio di

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

sentito il pianto e che se non è strettamente vitale non si deve rubare. Ho scoperto che l'amore è un'arte da capire e l'ho scoperto così, semplicemente amando, che tutto cambia mentre lo stai vivendo e che alcune cose si allineano a stento.

0: matta io, ma sono matta.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

una parola sospenderebbe il mio rancore. Io non so più quello che dico, umiliata in silenzio, forse stravolta.

0: cazzo.
1: Sì, sì. Cazzo. Mamma, sì.
2: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: matta io, ma sono matta.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta. Accettami e vedrai, andremo.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.